0: Veramente molto molto importante quello che fate.
1: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o
0: O
1: gatti.
0: gatti.
1: Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma
0: Ti ama.
1: realtà. Stiamo
0: Ti
1: guardando
0: ama.
1: un gattino che ci fissa mentre
0: Ti
1: parliamo.
0: ama.
1: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27 e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
0: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio. Io ringrazio i ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi. E sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali. Ok? Alla prossima, grazie.
1: Ciao!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un sul nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
0: Un report.
1: Di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Yeah.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è una macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: Ah, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TGM Television, bentornati in onda, notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026, Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando, tra poco tutto il treno dei servizi, ma prima la sigla firmata come sempre da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Questa no, questa no. Il nonno, nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita.

0: Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia, dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
1: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto, sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
2: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
1: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
3: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro. Quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
4: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi, e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego, regia.
5: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
6: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
7: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
8: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
4: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non
0: ho... No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamo a intervistare, magari tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come altro giocatore, mi guardava male.
0: Eh sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio, perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè perdendo si impara, capito?
0: Esatto.
7: Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie. Appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso, che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vivono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca.
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. E dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico vedrete che andrò forte da Brescia e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, d'Andora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: Sì,
1: perché c'era un doppio senso,
2: c'è sempre un doppio senso.
1: L'avevate capito?
2: Sì, sì.
1: Vedo che le signore l'avevano capito.
2: Ma come le signore? Enrico, sono le signore, anche i maschietti. Sì.
1: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
2: sempre
1: dopo.
2: Dopo, questa è la storia che si ripete, grazie. Signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza, Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox, Drupi!

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana. La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona! E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi

Verdi nel libro delle sue satire e da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato, oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale

ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuovi Risposte.

che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. La situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, la copertina di oggi è dedicata alla sanità. L'ASL Salerno ha dato il via libera al progetto da 5 milioni di euro per aumentare la sicurezza e migliorare i servizi dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Ce ne parla Federica Pistone.
1: 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3 milioni 700 mila euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca con una serie di incidenti, incendi ed episodi di violenza che si sono verificati nel Salernitano. Vediamo.
1: Sono diversi gli interventi delle forze dell'ordine e dei soccorritori nella giornata di ieri e nelle scorse ore da nord a sud nel Salernitano. A Sant'Arsenio un automobilista ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava nei pressi dell'ospedale, finendo rovinosamente in un parcheggio e danneggiando due auto in sosta e anche alcuni pali della segnaletica. L'uomo del posto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Polla dopo le prime cure dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Vincenzo Giuliano. A Salerno, in via Posidonia, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato nella cucina di un appartamento. I caschi rossi, utilizzando un'autoscala, sono entrati dal balcone e hanno domato rapidamente le fiamme. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Tra le possibili cause, un guasto elettrico. E poi nelle scorse ore si è verificata una violenta rissa tra adolescenti al

0: Marco Pinocchio a Salerno. Un sedicenne è stato trasportato in ospedale con una ferita all'arcata sopraccigliare. La Polizia di Stato ha identificato un 17enne, ma sono in corso ancora accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire anche i motivi della lite.
1: Di Saggia, San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio, che a causa di un guasto alla rete idrica sono rimasti senza acqua per più di 20 ore, ci racconta tutto.

0: acquisire informazioni circa le cause e la durata delle interruzioni del servizio idrico che interessano ancora parte del territorio comunale. Il comune di San Pietro Altanago ha interloquito direttamente con il gestore Consac e si è sempre informato per cercare di comprendere gli orari di ritorno dell'acqua con informazioni sui vari siti anche alla cittadinanza. Invece alcuni cittadini di Sant'Arsenio hanno lamentato l'assenza di informazioni da parte dell'amministrazione. Secondo quanto è emerso, nella giornata di ieri c'è stata un'interrogazione programmata per l'attivazione di alcuni servizi di Consac, ma ci sono stati poi dei problemi per la rete idrica che serve San Pietro Altanagro. Nella notte poi, in una zona di campagna a Sant'Arsenio, c'è stato un ulteriore problema e gli operai di Consac si sono messi al lavoro all'alba. Questo purtroppo però non ha evitato disagi alle due comunità.
1: Brienza e il Vallo di Diano piangono Benedetta, la giovane di 15 anni che ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in viaggio in Argentina. Vediamo.
0: Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l'intera comunità, ad un'età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza. Il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto. Così il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, sulla tragedia che ha colpito la sua comunità, la morte di una ragazza di soli 15 anni, Benedetta Gorga, deceduta in Argentina dove si trovava in viaggio con i genitori a causa di un malore, un arresto cardiaco. In questo momento di immensa tristezza, ha aggiunto il sindaco, a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Inoltre il primo cittadino lucano ha anche annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di profondo cordoglio e vicinanza nel giorno delle esequie. Il dolore per la morte di Benedetta Gorga ha colpito anche il Vallo di Diano, dove la quindicenne era molto conosciuta, infatti aveva anche frequentato per un anno l'istituto scolastico Pomponio di Leto di Teggiano e nel comprensorio valdanese aveva molti amici e conoscenti che la ricordano con dolore e amore.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento.

0: assortimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi la polizia stradale ha salvato un uomo che sulla 2 all'altezza di Lago Negro vagava sulla corsia di sorpasso. Sentiamo.
1: Un automobilista è stato salvato dalla polizia stradale sulla 2 del Mediterraneo dopo essere stato trovato a piedi al buio mentre camminava sulla corsia di sorpasso dell'autostrada. L'episodio è avvenuto lo scorso 19 agosto. Il centro operativo autostradale ha segnalato alla pattuglia della polizia stradale di Lago Negro la presenza di un'auto ferma sulla carreggiata. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vettura ferma proprio sulla corsia di sorpasso, chiusa e senza nessuno a bordo. Considerato l'intenso traffico di automobilisti diretti verso le località turistiche, i poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e garantito il regolare scorrimento dei veicoli. Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione: una persona stava camminando a piedi sulla stessa carreggiata e così gli agenti hanno attivato il servizio di safety car, rallentando il traffico per intervenire in sicurezza. Nel buio la pattuglia ha individuato l'uomo mentre percorreva a piedi la corsia di sorpasso. Il recupero è avvenuto con difficoltà, considerato il pericolo rappresentato dal traffico intenso, ma gli operatori sono riusciti a portarlo in salvo, evitando il rischio concreto che venisse investito. Gli agenti hanno poi accertato che l'uomo era proprio il conducente dell'auto rimasta ferma in carreggiata, è apparso in stato confusionale ed è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.
0: E adesso ci occupiamo di un'operazione condotta dalla Guardia Agroforestale Italiana nel Salernitano contro l'abbandono di rifiuti.
2: Prosegue l'attività di monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana sul territorio salernitano. Nei giorni scorsi numerosi operatori sono stati impegnati in una vasta attività di controllo finalizzata alla segnalazione di situazioni di degrado ambientale e di abbandono illecito di rifiuti. Gli interventi diretti dalla dirigente Nicolina Pintozzi hanno portato alla segnalazione alle autorità competenti di diversi cumuli di rifiuti rinvenuti in varie aree del territorio, in particolare tra Cogliano e San Gregorio Magno.

0: Tra le situazioni riscontrate, particolare attenzione è stata rivolta alla località Mataruso, nel territorio di San Gregorio Magno, dove è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza in danno per procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro dell'area. Siamo disposti ad organizzare delle giornate ecologiche per aiutare a pulire questi meravigliosi posti, molte volte lasciati all'inciviltà dell'uomo, ha commentato la dirigente Nicolina Pintozzi, sottolineando la volontà della Guardia Agroforestale Italiana di collaborare concretamente alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Un'ulteriore segnalazione riguarda invece un'area boschiva del territorio di Sarno, precisamente in via Mucadarci, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati. A effettuare il sopralluogo è stato Andrea Palmese della Guardia Agroforestale Italiana, dirigente nazionale di settore per il coordinamento ambientale territoriale. Nel corso dell'ispezione è stato individuato un cumulo di rifiuti speciali costituito verosimilmente da lastre in fibrocemento che potrebbero contenere amianto. Il materiale è stato rinvenuto abbandonato all'interno di un'area boschiva, una circostanza che rende particolarmente delicata la situazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza, considerata la possibile presenza di materiali contenenti amianto.
1: Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, è tornato a chiedere alla Regione Basilicata un sostegno concreto per il rilancio del Monte Sirino. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, torna a chiedere alla Regione Basilicata un intervento concreto per il rilancio del Monte Sirino e del Lago Laudemio. Il Comune ha infatti inviato una nota di sollecito per ottenere la convocazione urgente del tavolo interistituzionale sul futuro del comprensorio. Al centro della questione ci sono le infrastrutture del Sirino, dagli impianti di risalita alla slittovia, dal Rifugio Italia alle strade di accesso. Interventi ritenuti indispensabili per restituire competitività turistica alla montagna e sostenere le iniziative promosse negli anni da associazioni ed operatori locali. Falabella richiama anche gli investimenti destinati ad altri comprensori lucani, chiedendo alla Regione pari attenzione per il Sirino. Il sistema hanno espresso interesse e preso posizione diversi consiglieri regionali. Il Lagonegrese non chiede un favore, sottolinea il sindaco, ma che la Regione faccia finalmente la sua parte. L'amministrazione chiede quindi che il tavolo venga convocato entro settembre, trasformando gli impegni politici in interventi concreti.
1: Dopo mesi di disagi per i cittadini, l'ufficio postale di Vallo della Lucania dovrebbe tornare operativo nel giro di una settimana, così come comunicato da Poste Italiane. Vediamo.
3: L'ufficio postale di Vallo della Lucania potrebbe riprendere la piena attività nel giro di una settimana. A comunicarlo è stata Poste Italiane, intervenuta dopo i disagi che hanno interessato la città. Alla chiusura prolungata della sede, interessata dagli interventi previsti dal progetto Polis, si è infatti aggiunta la sospensione del servizio mobile. La riapertura dell'ufficio era stata inizialmente programmata per il 12 agosto, ma gli interventi di ristrutturazione non sono ancora terminati. Anche il camper posizionato nei pressi del mercato coperto è stato temporaneamente fermato a causa di alcuni problemi tecnici. La contemporanea indisponibilità dei due servizi ha creato notevoli difficoltà ai cittadini, costretti a raggiungere gli uffici postali delle frazioni di Massa, Angellare e Pattano o altri comuni della zona per effettuare pagamenti, spedizioni e operazioni bancoposta. Sul caso accesi i riflettori anche il Codacons Cilento. Il presidente Bartolomeo Lanzara ha spiegato di aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, sollecitando il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito da Poste Italiane, dovrebbero essere necessari circa 7 giorni per concludere l'attuale fase di sospensione e consentire il ritorno alla normalità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico.

0: esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo Padula, anche Sala Consilina aderisce al progetto L'Atlante dei Legami, con un punto di raccolta dove consegnare foto e testimonianze sulla certosa di San Lorenzo.
1: Entra sempre più nel vivo l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel corso del tempo tra il monumento, patrimonio dell'UNESCO, e le persone del territorio. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Proprio Sala Consilina è protagonista del primo approfondimento dedicato ai centri di raccolta. Il punto è gestito dal Centro Studi e Ricerca Radici ed è attivo in via Antonio Gramsci 17 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Il presidente del Centro Studi e Ricerca Radici è Angelo Sica e si può contattare proprio per la donazione delle fotografie. Il progetto prevede un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa aperto ai residenti locali che culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami. È un progetto, l'Atlante dei Legami, della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista a Angelo Sica, presidente del Centro Studi e Ricerche Radici di Montesano sulla Marcellana.
2: Il Centro Studi Radici di Montesano ha aderito con entusiasmo al progetto L'Atlante dei Legami perché ritiene che la certosa, nell'ambito del territorio del Vallo di Diano, abbia significato per molti di noi e per molti anni una grande potenza economica e nello stesso tempo una grande potenza culturale. Possiamo dire che è entrata dentro di noi perché l'abbiamo vissuta dall'interno e continuiamo a viverla. In questo progetto la certosa di Padula non solo viene vissuta dalla comunità del Vallo di Diano, ma viene anche raccontata dalla comunità del Vallo di Diano. In un certo senso tutti noi abbiamo avuto a che fare con la certosa, per un motivo o per un altro, per un matrimonio, per una cresima, per un battesimo, per una gita scolastica o per altri avvenimenti che ha costituito la nostra esistenza nel Vallo di Diano. Ecco, noi vogliamo con questa nostra iniziativa fare proprio questo, raccontare a tutti, far conoscere a tutti quella che è stata la certosa di Padula per la comunità del Vallo di Diano. Naturalmente ci vede coinvolti come iniziativa, come centro studi. Noi abbiamo raccolto nostre iniziative, abbiamo raccolto nostri momenti storici, nostri momenti di adesione alla certosa che abbiamo vissuto all'interno e abbiamo ritenuto di raccontarlo. Però riteniamo che anche le persone che stanno intorno a noi e che vivono nel territorio possono raccontare qualcosa che hanno vissuto all'interno della certosa e possono portare a noi che raccogliamo questo materiale, questi eventi, diciamo queste cartoline, perché poi facciano parte di un museo, di una mostra a dicembre e possono raccontare la vita di tutti noi all'interno della certosa di Padula.
0: Hanno detto il fatidico sì senza conoscersi davanti a parenti al pubblico di Real Time. E questa è la storia di Fabio e Adele, due salernitani protagonisti del programma Matrimonio a Prima Vista.
1: A Matrimonio a Prima Vista, una trasmissione di Real Time e Discovery Channel, dove due persone si sposano senza essersi mai visti prima, c'è una coppia di sposi tutta salernitana, Adele di Castel San Giorgio e Fabio di Polla. Sono stati loro i protagonisti delle prime puntate e gli autori hanno scelto proprio loro due per celebrare il matrimonio, per formare una nuova coppia. Dal loro racconto personale fino al matrimonio, passando per il viaggio di nozze a Bali, la coppia salernitana è già diventata virale sui vari social. Adele ha 39 anni ed è una coach del benessere, così si racconta sul profilo di Real Time. ha sempre avuto un rapporto complesso con la madre, mentre con il padre ha condiviso un legame profondo e speciale. Purtroppo la scomparsa del padre, avvenuta un anno fa, ha rappresentato per lei un dolore enorme. Fabio ha 38 anni, viene da Polla, è il coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e di un ristorante Giappo Pizzeria, il Napo Artigiano. È un grande lavoratore ed è soddisfatto del percorso che ha costruito, avendo trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Nelle prime puntate del Real Time ci sono le immagini del matrimonio con gli amici di Fabio e gli amici e le amiche di Adele, che hanno fatto conoscenza e hanno anche fatto divertire il pubblico da casa.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul nostro sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve,

Il peso si fa sentire, ma non genera squilibri e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuel GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulente

0: specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte

0: parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: Finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. La poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide

0: e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la

0: vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o

0: cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia, concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio. Siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
2: Abbiamo tanto da fare, sì. Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la casa dei servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Vorea, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era riprendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo per lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Resto qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna,
1: patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano
0: si
1: che
0: vede?
1: Dimenticavo, che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
0: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
1: Sì, sono di produzione propria, come
0: bene.
1: I fagiolini produciamo.
0: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
1: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo. Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
0: Come una volta,
1: con questa...
0: come una volta. E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
1: Questo grano saragolla sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
0: Invece questo?
1: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
0: E adesso invece salti i fagiolini qui.
1: Salto i fagiolini velocemente.
0: Che hai lessato?
1: Che ho lessato pochi minuti.
0: Hai già salato in cottura?
1: Leggermente sì, il sale va, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
0: I fagioli sono pronti.
1: La pasta anche.
0: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
1: diciamo
0: la fonduta, di quest'area però, non la fonduta.
1: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto semplice.
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
1: Sì,
0: abbiamo
1: alla fine
0: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
1: sì,
0: quindi
1: potrebbe essere un piatto
0: vegetali,
1: unico.
0: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
1: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
0: Michelangelo, il piatto è pronto?
1: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con
0: zafferano.
1: Un po' di menta fresca e lo zafferano,
0: allora,
1: di Montesano.
0: La menta la metto io, eccola qua.
1: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate.
0: Vabbè, però
1: andiamo ad usare un po' di stimmi.
0: Mamma mia, che spettacolo.
1: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
0: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere ad avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città e noi con la nostra amministrazione

oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché è più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare. Il sabato e la domenica siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuiti, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Sono state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore. Ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate. Tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici. Riconosciute sono i tricolori e i bicolori. Marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera perché è vero.
1: Sì. Sì, è un po' come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale. Quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica. E l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
0: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
1: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati,
0: Ma
1: tutti
0: pensa.
1: con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
0: Imparando cantando.
1: Esatto.
0: Imparando cantando. Grazie Renato. Continuiamo
1: Grazie
0: così,
1: a te,
0: eh.
1: grazie a te.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina. Benvenuti
3: a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
4: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così, perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
3: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione. Non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo. Ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili, forse.
4: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase: l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
3: È vero.
4: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, non e questo credo sia importante sottolinearlo, ma è una condizione, il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
3: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
4: tutti
3: adottati. No, no, tutti adottati sono?
4: No, magari.
3: Ah!
5: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
6: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben 3 richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno. Lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto di tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda. È bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo. Ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha 2 stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce, con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. E non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era. E lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé 2 mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata. L'hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su, abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sanno come un pesce.
5: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
7: Fare la volontaria alla Disabilandia dà un sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
5: Luigi Griffin.

0: Fini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso perché è veramente molto molto importante quello che fate.
1: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
0: Ti ama.
1: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
0: Ti ama.
1: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili. E in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27. E cerchiamo adozione per questi animali, c'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'osi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
0: Esatto, e c'è veramente tanto tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
1: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un sul nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
1: Tiè.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio. E,
0: c'è
7: sì.
0: La macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita. È bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche

0: gatti una trova.
1: Ciao, complimenti,
0: Piacente.
1: viva l'Italia, viva la Francia,
0: Sì,
1: viva tutti, e
0: esatto.
1: viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio, dedicano il loro mondo e la loro
0: Passione, anche
1: passione
0: passione.
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
0: Grazie mille.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che riprende dopo la pausa estiva. Come sempre in apertura c'è la rubrica Info Salerno dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: L'amministrazione di Altavilla Silentina ha richiesto alla Regione Campania lo stato di emergenza per la proliferazione incolta dei cinghiali. La delibera sottolinea i rischi per l'agricoltura e la sicurezza stradale. Il sindaco Cembalo e la Giunta sollecitano interventi straordinari di depopolamento e il ristoro dei danni subiti dagli agricoltori locali. È operativa in via Ferrovia la nuova casa di comunità di Buccino. La struttura offre già prestazioni infermieristiche, ambulatoriali e prelievi. L'offerta sanitaria si amplifica presto con nuove professionalità e visite specialistiche. Info allo 0828 79 76 62. Il Comune di Montecorvino Rovella e l'associazione Family Art promuovono la raccolta di tutine nuove per neonati da 0 a 3 mesi nell'ambito del progetto Costruiamo Gentilezza. I doni saranno consegnati al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Ruggi di Salerno. Nuovo look per la scuola elementare del casale di Prepezzano a Giffoni Sei Casali. Ad accogliere gli alunni al rientro a settembre ci sarà un murale realizzato da Anna Lucia Califri. La giovane artista ed ex studentessa dell'istituto ha accolto l'invito dell'amministrazione mettendo la propria creatività al servizio della comunità. Un finanziamento ministeriale di 390.000 euro permetterà di rinnovare gli arredi didattici dell'asilo nido di Giffoni Sei Casali. Il progetto è realizzato in sinergia con i comuni di Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte e Giuncano e punta a creare spazi moderni, sicuri e inclusivi. Avvia il 3 settembre a Lentiscosa il ciclo di inaugurazioni del comune di Camerota. Alle 11.30 in Via Nuova la benedizione del nuovo istituto scolastico. L'opera rappresenta un presidio fondamentale per la crescita e la formazione delle giovani generazioni. Arriva a Buccino un nuovo scuolabus 100% elettrico per il trasporto scolastico. Pensato per garantire la massima sicurezza nei tragitti urbani ed extraurbani, il mezzo rappresenta una scelta ecologica che riduce le emissioni a tutela dell'ambiente. Per tutti i fine settimana di settembre prosegue Pestum and Veglia on the Road, il servizio di navetta gratuito che collega i due parchi archeologici del Cilento. Le corse partiranno alle 15 da Pestum e alle 18.30 da Veglia. Domenica 6 settembre l'ingresso ai siti sarà gratuito.
0: Prosegue a Castel San Lorenzo il progetto Il Mulino del Principe, nell'ambito del quale sono stati organizzati diversi eventi, tra cui una passeggiata etnobotanica a cura del professor Giovanni Salerno.
2: Avendo fatto uno studio etnobotanico qui a Castel San Lorenzo, intervistando proprio le persone, sono emersi tantissimi usi interessantissimi. Tutto questo, il risultato di questa indagine poi è confluita in una pubblicazione sull'Informatore Botanico Italiano, che è una rivista scientifica di settore, ovviamente. Lo studio che tra l'altro avevo condotto insieme a Paolo Guerrera, che è uno dei massimi esperti di etnobotanica in Italia. E sono emersi tantissimi usi interessantissimi e anche dei nomi dialettali molto interessanti. Molti di questi usi, nonché i nomi dialettali delle piante, sono inediti, vuol dire che non li ritroviamo in nessun'altra pubblicazione, quindi sono diciamo risultati completamente nuovi per la letteratura etnobotanica non solo italiana. E uno dei primi esempi che mi viene da fare, che appunto diciamo parla sia di un nome completamente inedito ma anche di un relativo uso, è quello della Buglossoides purpurocerulea, un nome apparentemente così complicato, che descrive una pianta purpurocerulea perché ha i fiori prima rossi e poi diventano blu, ecco perché è purpurocerulea. E il nome dialettale di questa pianta qui a Castel San Lorenzo è erba alla tosse, che vuol dire diciamo letteralmente erba per curare la tosse, ed è infatti una pianta che faceva parte di un decotto, era l'ingrediente principale di un decotto con diverse varianti qui a Castello, che prevedevano anche i fichi secchi, la malva, Però l'ingrediente principale era proprio questa erba alla tosse, che è una pianta anche molto bella, tra l'altro per questi fiori così particolari che vi ho appena descritto, e che quindi, come vedete, il nome dialettale deriva proprio dall'uso che se ne faceva di questa pianta. Un altro esempio molto interessante è quello dell'equiseto, che vuol dire letteralmente coda di cavallo, che è anche il nome comune di questa pianta, che qui a Castello viene chiamato curivulpi, che vuol dire coda di volpe, ma anche viene chiamato anche spezze di ungi, perché ha una struttura particolare che ti permette di spezzare il rametto e di ricongiungerlo, e come se fosse l'effetto è che insomma non sembra neanche che sia stata spezzata. Quindi, come vedete, il nome descrive delle caratteristiche interessanti di una pianta, e questa pianta, tra l'altro, sfruttando le proprietà un po' abrasive che ha, perché nei tessuti contiene molti piccoli cristallini di silicio, veniva usata per pulire le stoviglie dalle incrostazioni anche di calcare, oppure oppure per levigare il legno, per l'ultima finitura della levigazione del legno, sfruttando queste la ruvidità dei tessuti di questa pianta. E poi abbiamo trovato tantissime piante alimentari interessanti, spontanee. Pensate, ne abbiamo censite quasi 50 di piante selvatiche che vengono mangiate, e il dato che io ho rilevato facendo

0: studi in territori piccoli come quelli di Castelsonnezzo è che più o meno ci sono sempre circa 50 specie selvatiche che vanno ad integrare l'alimentazione. E quindi, oltre a quelle che venivano coltivate, nei momenti, diciamo, di un po' di carestia si faceva riferimento anche alle piante selvatiche per integrare l'alimentazione, con tutta una serie di vantaggi, tra l'altro, perché essendo piante che non so che spontanee, sono piante quindi che non hanno, diciamo, bisogno di nulla, quindi di poca acqua non hanno bisogno di concimi, di fitofarmaci. Tutto questo è un vantaggio su quello che ci portiamo a tavola, perché, diciamo, diamo vita a dei piatti sicuramente molto più salubri e nutrienti, anche perché si è visto che le specie selvatiche sono molto più nutrienti delle corrispettive coltivate. E quindi questo ci fa capire anche le potenzialità di un approccio che recupera il selvatico anche dal punto di vista alimentare, perché appunto, diciamo, il prodotto è sicuramente più salubre e nutriente, anche perché tutte le piante alimentari selvatiche sono contemporaneamente anche delle piante medicinali, quindi si apre il tema della nutraceutica, cioè di quei cibi che oltre a nutrirci ci curano.
1: Ed ora le rubriche a partire da Museando, dedicata ai musei che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa, e l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano, e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Spazio ora alla rubrica Luoghi Comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo degli spaghetti di zucchine. Il prodotto principale naturalmente è rappresentato dalle zucchine che lavo, privo delle estremità e faccio a fette. E poi dalle fette ricavo dei bastoncini sottili. Utilizzerò anche dei pomodori. In una padella metto olio extravergine di oliva, aggiungo le zucchine, i pomodori, sale, pepe e origano e lascio cuocere. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusti Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è solo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso. Quindi, cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, degli asana, molto lenti, che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata, attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema, quello di rilassamento, che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica, è stata creata da Thomas Hannah Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai

0: Bisogno tappetino di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento, iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo. Da qua andiamo a inspirare, espirando porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breath per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4. Dà un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione, Sama vuol dire equo, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante, che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento. Andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare, espirando, riporto le mani, adesso soprattutto le ginocchia. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti. E expira em seis. E gato, coluna e cu.

E sente ogni inspiro, energia, ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per

movimento é muito più lento di quello che siamo abituati a fare, quindi è come se contassi 1001, 1002, 1003, 1004 e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando, incomincia a inspirare, inspira di colonna, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più benefici avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano, lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

da qui, andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro a forma Z. E andiamo a inspirare, portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tour.

braccio no posto destro no alto, inspiro e vado a ruotare quello che riesco. Quindi inspiro, apro, lento e tornando, vado là dietro, guardando indietro. Se avesse um filo sulla tua mão e com esse movimento de

apro le braccia, porterò la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo. Lá em torcione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

questo stimolo va proprio portare più consapevolezza, uno stimolo che il nostro corpo che va tutto bene. Siamo sempre in frenesia, no? Correndo. Quindi piano, levare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né? Siamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla, e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine, quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento, e rimaniamo in centro, cambiando la gamba opposta. Riporto naturale, apro e faccio un inspiro.

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo.

inspirando, vado adesso a guardare là la mia spalla. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

tá? E quando faço a torção é pio grande, expiro. Inspiro, metà, entro in torsione, espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando, inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare il tronco e vado là a completare tutto in

respirando.

centro, prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa vieni, li portiamo all'indietro, divaricamo le gambe, e ancora solo desco, non muovo, vado con la testa, quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio

centro e prepariamoci adesso per sederci. Appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso l'alto, vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa e riporto le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso il basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

Adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questi fiori delle gambe, devaricano, i piedi sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vanno all'indietro, lombare e pavimento.

inalato e espiro in 6. Quanto più lento, meglio. Inspiro in 4.

qua adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori, il tallone a terra. Quindi bacino fa un'apertura proprio del sacro.

Relaxo aqui. Da qua, inspiro. Staco, spingolé anche l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose. E espiro. Appiattisco il pavimento, ombelico verso la lombare.

respiro. Uniamo adesso i piedi, ginocchio destro al petto, inspiro, stacco la testa, torno al pavimento, afferro il ginocchio opposto, inspiro, espiro, stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Adesso lentamente scendo.

0: porto o braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco.
1: Occhi chiusi, lentamente vengo seduta.
0: E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quel stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo. Cardíaco. Guardiamo la punta del naso, nasgrai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande. E vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via 6.

0: Buonasera da Italia 2 News, la copertina di oggi è dedicata alla sanità. L'ASL Salerno ha dato il via libera al progetto da 5 milioni di euro per aumentare la sicurezza e migliorare i servizi dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Ce ne parla Federica Pistone.
1: 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3 milioni e 700 mila euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca con una serie di incidenti, incendi ed episodi di violenza che si sono verificati nel Salernitano. Vediamo.
1: Sono diversi gli interventi delle forze dell'ordine e dei soccorritori nella giornata di ieri e nelle scorse ore da nord a sud nel Salernitano. A Sant'Arsenio un automobilista ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava nei pressi dell'ospedale, finendo rovinosamente in un parcheggio e danneggiando due auto in sosta e anche alcuni pali della segnaletica. L'uomo del posto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Polla dopo le prime cure dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Vincenzo Giuliano. A Salerno, in via Posidonia, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato nella cucina di un appartamento. I caschi rossi, utilizzando un'autoscala, sono entrati dal balcone e hanno domato rapidamente le fiamme. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Le possibili cause, un guasto elettrico. E poi nelle scorse ore si è verificata una violenta rissa tra adolescenti al parco Pinocchio a Salerno. Un sedicenne è stato trasportato in ospedale con una ferita all'arcata sopraccigliare. La Polizia di Stato ha identificato un diciassettenne

0: sono in corso ancora accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire anche i motivi della lite.
1: Disagi a San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio che a causa di un guasto alla rete idrica sono rimasti senza acqua per più di 20 ore. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
2: Gravi disagi per le comunità di San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio per l'assenza di erogazione idrica per oltre 20 ore a causa di un guasto nella sorgente di Sant'Antuono a Polla. A San Pietro Altanagro i problemi sono già nati nella giornata di ieri e non c'è stata erogazione di acqua. Da questa mattina i problemi hanno anche riguardato Sant'Arsenio. Il comune di San Pietro Altanagro, si legge in una nota dell'amministrazione, si è subito attivato per acquisire informazioni circa le cause e la durata delle interruzioni del servizio idrico che interessano ancora parte del territorio comunale. Il comune di San Pietro Altanagro ha interloquito direttamente con il gestore CONSAC e si è sempre informato per cercare di comprendere gli orari di ritorno dell'acqua con informazioni sui vari siti anche alla cittadinanza. Invece alcuni cittadini di Sant'Arsenio hanno lamentato l'assenza di informazioni da parte dell'amministrazione. Secondo quanto è emerso, nella giornata di ieri c'è stata un'interrogazione programmata per l'attivazione di alcuni servizi di CONSAC, ma ci sono stati poi dei problemi per la rete idrica che serve San Pietro Altanagro. Nella notte poi, in una zona di campagna a Sant'Arsenio, c'è stato un ulteriore problema e gli operai di CONSAC si sono messi al lavoro all'alba. Questo purtroppo però non ha evitato disagi alle due comunità.
1: Brienza e il Vallo di Diano piangono Benedetta, la giovane di 15 anni che ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in viaggio in Argentina. Vediamo.
2: Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l'intera comunità, ad un'età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza. Il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto. Così il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, sulla tragedia che ha colpito la sua comunità, la morte di una ragazza di soli 15 anni, Benedetta Gorga, deceduta in Argentina dove si trovava in viaggio con i genitori a causa di un malore, un arresto cardiaco. In questo momento di immensa tristezza, ha aggiunto il sindaco, a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Inoltre il primo cittadino lucano ha anche annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di profondo cordoglio e vicinanza nel giorno delle esequie. Il dolore per la morte di Benedetta Gorga ha colpito anche il Vallo di Diano, dove la quindicenne era molto conosciuta, infatti aveva anche frequentato per un anno l'istituto scolastico Pomponio Lito di Teggiano e nel comprensorio valdenese aveva molti amici e conoscenti che la ricordano con dolore e amore.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi la polizia stradale ha salvato un uomo che sulla 2 all'altezza di Lago Negro vagava sulla corsia di sorpasso. Sentiamo.
1: Un automobilista è stato salvato dalla polizia stradale sulla 2 del Mediterraneo dopo essere stato trovato a piedi al buio mentre camminava sulla corsia di sorpasso dell'autostrada. L'episodio è avvenuto lo scorso 19 agosto. Il centro operativo autostradale

0: ha segnalato alla pattuglia della Polizia Stradale di Lagonegro la presenza di un'auto ferma sulla carreggiata. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vettura ferma proprio sulla corsia di sorpasso, chiusa e senza nessuno a bordo. Considerato l'intenso traffico di automobilisti diretti verso le località turistiche, i poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e garantito il regolare scorrimento dei veicoli. Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione: una persona stava camminando a piedi sulla stessa carreggiata e così gli agenti hanno attivato il servizio di safety car, rallentando il traffico per intervenire in sicurezza. Nel buio la pattuglia ha individuato l'uomo mentre percorreva a piedi la corsia di sorpasso. Il recupero è avvenuto con difficoltà, considerato il pericolo rappresentato dal traffico intenso, ma gli operatori sono riusciti a portarlo in salvo, evitando il rischio concreto che venisse investito. Gli agenti hanno poi accertato che l'uomo era proprio il conducente dell'auto rimasta ferma in carreggiata, è apparso in stato confusionale ed è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.
1: E adesso ci occupiamo di un'operazione condotta dalla Guardia Agroforestale Italiana nel Salernitano contro l'abbandono di rifiuti.
2: Prosegue l'attività di monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana sul territorio salernitano. Nei giorni scorsi numerosi operatori sono stati impegnati in una vasta attività di controllo finalizzata alla segnalazione di situazioni di degrado ambientale e di abbandono illecito di rifiuti. Gli interventi diretti dalla dirigente Nicolina Pintozzi hanno portato alla segnalazione alle autorità competenti di diversi cumuli di rifiuti rinvenuti in varie aree del territorio, in particolare tra Cogliano e San Gregorio Magno. Tra le situazioni riscontrate, particolare attenzione è stata rivolta alla località Mataruso, nel territorio di San Gregorio Magno, dove è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza in danno per procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro dell'area. Siamo disposti ad organizzare delle giornate ecologiche per aiutare a pulire questi meravigliosi posti, molte volte lasciati all'inciviltà dell'uomo, ha commentato la dirigente Nicolina Pintozzi, sottolineando la volontà della Guardia Agroforestale Italiana di collaborare concretamente alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Un'ulteriore segnalazione riguarda invece un'area boschiva del territorio di Sarno, precisamente in via Muca d'Arci, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati. A effettuare il sopralluogo è stato Andrea Palmese della Guardia Agroforestale Italiana, dirigente nazionale di settore per il coordinamento ambientale territoriale. Nel corso dell'ispezione è stato individuato un cumulo di rifiuti speciali costituito verosimilmente da lastre in fibrocemento che potrebbero contenere amianto. Il materiale è stato rinvenuto abbandonato all'interno di un'area boschiva, una circostanza che rende particolarmente delicata la situazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza, considerata la possibile presenza di materiali contenenti amianto.
1: Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, è tornato a chiedere alla Regione Basilicata un sostegno concreto per il rilancio del Monte Sirino. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, torna a chiedere alla Regione Basilicata un intervento concreto per il rilancio del Monte Sirino e del Lago Laudemio. Il comune ha infatti inviato una nota di sollecito per ottenere la convocazione urgente del tavolo interistituzionale sul futuro del comprensorio. Al centro della questione ci sono le infrastrutture del Sirino, dagli impianti di risalita alla slittovia, dal Rifugio Italia alle strade di accesso, interventi ritenuti indispensabili per restituire competitività turistica alla montagna e sostenere le iniziative promosse negli anni da associazioni ed operatori locali. Falabella richiama anche gli investimenti destinati ad altri comprensori lucani, chiedendo alla Regione pari attenzione per il Sirino. Il sistema hanno espresso interesse e preso posizioni diversi consiglieri regionali. Il Lagonegrese non chiede un favore, sottolinea il sindaco, ma che la Regione faccia finalmente la sua parte. L'amministrazione chiede quindi che il tavolo venga convocato entro settembre, trasformando gli impegni politici in interventi concreti.
1: Dopo mesi di disagi per i cittadini, l'ufficio postale di Vallo della Lucania dovrebbe tornare operativo nel giro di una settimana, così come comunicato da Poste Italiane. Vediamo.
3: L'ufficio postale di Vallo della Lucania potrebbe riprendere la piena attività nel giro di una settimana. A comunicarlo è stata Poste Italiane, intervenuta dopo i disagi che hanno interessato la città. Alla chiusura prolungata della sede interessata dagli interventi previsti dal progetto Polis si è infatti aggiunta la sospensione del servizio mobile. La riapertura dell'ufficio era stata inizialmente programmata per il 12 agosto, ma gli interventi di ristrutturazione non sono ancora terminati. Anche il camper posizionato nei pressi del mercato coperto è stato temporaneamente fermato a causa di alcuni problemi tecnici. La contemporanea indisponibilità dei due servizi ha creato notevoli difficoltà ai cittadini, costretti a raggiungere gli uffici postali delle frazioni di Massa, Angellare e Pattano o altri comuni della zona per effettuare pagamenti, spedizioni e operazioni bancoposta. Sul caso accesi i riflettori anche il Codacons Cilento. Il presidente Bartolomeo Lanzara ha spiegato di aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, sollecitando il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito da Poste Italiane, dovrebbero essere necessari circa 7 giorni per concludere l'attuale fase di sospensione e consentire il ritorno alla normalità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo Padula, anche Sala Consilina aderisce al progetto L'Atlante dei Legami con un punto di raccolta dove consegnare foto e testimonianze sulla Certosa di San Lorenzo.
1: Entra sempre più nel vivo l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel corso del tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone del territorio. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Proprio Sala Consilina è protagonista del primo approfondimento dedicato ai centri di raccolta. Qui il punto è gestito dal Centro Studi e Ricerca Radici ed è attivo in via Antonio Gramsci 17 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Il presidente del Centro Studi e Ricerca Radici è Angelo Sica e si può contattare proprio per la donazione delle fotografie. Il progetto prevede un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa aperto ai residenti locali che culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami. È un progetto, l'Atlante dei Legami, della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista a Angelo Sica, presidente del Centro Studi e Ricerche Radici di Montesano sulla Marcellana.
2: Il Centro Studi Radici di Montesano ha aderito con entusiasmo al progetto L'Atlante dei Legami perché ritiene che la Certosa, nell'ambito del territorio del Vallo di Diano, abbia significato per molti di noi e per molti anni una grande potenza economica e nello stesso tempo una grande potenza culturale. Possiamo dire che è entrata dentro di noi perché l'abbiamo vissuta dall'interno e continuiamo a viverla. In questo progetto la Certosa di Padula non solo viene vissuta dalla comunità del Vallo di Diano, ma viene anche raccontata dalla comunità del Vallo di Diano. In un certo senso tutti noi abbiamo avuto a che fare con la Certosa, per un motivo o per un altro, per un matrimonio, per una cresima, per un battesimo, per una gita scolastica o per altri avvenimenti che ha costituito la nostra esistenza nel Vallo di Diano. Ecco, noi vogliamo con questa nostra iniziativa fare proprio questo, raccontare a tutti, far conoscere a tutti quella che è stata la Certosa di Padula per la comunità del Vallo di Diano. Naturalmente ci vede coinvolti come iniziativa, come centro studi. Noi abbiamo raccolto nostre iniziative, abbiamo raccolto nostri momenti storici, nostri momenti di adesione alla Certosa che abbiamo vissuto all'interno e abbiamo ritenuto di raccontarlo. Però riteniamo che anche le persone che stanno intorno a noi e che vivono nel territorio possono raccontare qualcosa che hanno vissuto all'interno della Certosa e possono portare a noi che raccogliamo questo materiale, questi eventi, diciamo queste cartoline, perché poi facciano parte di un museo, di una mostra a dicembre e possono raccontare la vita di tutti noi all'interno della Certosa di Padula.
0: Hanno detto il fatidico sì senza conoscersi davanti a parenti al pubblico di Real Time. E questa è la storia di Fabio e Adele, due salernitani protagonisti del programma Matrimonio a Prima Vista.
1: A Matrimonio a Prima Vista, una trasmissione di Real Time e Discovery Channel, dove due persone si sposano senza essersi mai visti prima, c'è una coppia di sposi tutta salernitana, Adele di Castel San Giorgio e Fabio di Polla. Sono stati loro i protagonisti delle prime puntate e gli autori hanno scelto proprio loro due per celebrare il matrimonio, per formare una nuova coppia. Dal loro racconto personale fino al matrimonio, passando per il viaggio di nozze a Bali, la coppia salernitana è già diventata virale sui vari social. Adele ha 39 anni ed è una coach del benessere, così si racconta sul profilo di Real Time. ha sempre avuto un rapporto complesso con la madre, mentre con il padre ha condiviso un legame profondo e speciale. Purtroppo la scomparsa del padre, avvenuta un anno fa, ha rappresentato per lei un dolore enorme. Fabio ha 38 anni, viene da Polla, è il coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e di un ristorante Giappo Pizzeria, il Napo Artigiano. È un grande lavoratore ed è soddisfatto del percorso che ha costruito, avendo trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Nelle prime puntate del Real Time ci sono le immagini del matrimonio con gli amici di Fabio e gli amici e le amiche di Adele, che hanno fatto conoscenza e hanno anche fatto divertire il pubblico da casa.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul nostro sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare

0: preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, Baby Urso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma,

0: verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche

0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
1: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
1: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
1: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
4: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
4: No.
0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
5: No!
4: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo!
5: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui!
4: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, la copertina di oggi è dedicata alla sanità. L'ASL Salerno ha dato il via libera al progetto da 5 milioni di euro per aumentare la sicurezza e migliorare i servizi dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Ce ne parla Federica Pistone.
1: 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3 milioni e 700 mila euro a dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca con una serie di incidenti, incendi ed episodi di violenza che si sono verificati nel Salernitano. Vediamo.
1: Sono diversi gli interventi delle forze dell'ordine e dei soccorritori nella giornata di ieri e nelle scorse ore da nord a sud nel Salernitano. A Sant'Arsenio un automobilista ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava nei pressi dell'ospedale, finendo rovinosamente in un parcheggio e danneggiando due auto in sosta e anche alcuni pali della segnaletica. L'uomo del posto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Polla dopo le prime cure dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Vincenzo Giuliano. A Salerno, in via Posidonia, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato nella cucina di un appartamento. I caschi rossi, utilizzando un'autoscala, sono entrati dal balcone e hanno domato rapidamente le fiamme. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Le possibili cause, un guasto elettrico. E poi nelle scorse ore si è verificata una violenta rissa tra adolescenti al parco Pinocchio a Salerno. Un sedicenne è stato trasportato in ospedale con una ferita all'arcata sopraccigliare. La Polizia di Stato ha identificato un 17enne, ma sono in corso ancora accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire anche i motivi della lite.
0: Disagi a San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio che a causa di un guasto alla rete idrica sono rimasti senza acqua per più di 20 ore. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Gravi disagi per le comunità di San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio per l'assenza di erogazione idrica per oltre 20 ore a causa di un guasto nella sorgente di Sant'Antuono a Polla. A San Pietro Altanagro i problemi sono già nati nella giornata di ieri e non c'è stata erogazione di acqua da questa mattina i problemi hanno anche riguardato Sant'Arsenio. Il comune di San Pietro Altanagro, si legge in una nota dell'amministrazione, si è subito attivato per acquisire informazioni circa le cause e la durata delle interruzioni del servizio idrico che interessano ancora parte del territorio comunale. Il comune di San Pietro Altanagro ha interloquito direttamente con il gestore CONSAC e si è sempre informato per cercare di comprendere gli orari di ritorno dell'acqua con informazioni sui vari siti anche alla cittadinanza. Invece alcuni cittadini di Sant'Arsenio hanno lamentato l'assenza di informazioni da parte dell'amministrazione. Secondo quanto è emerso, nella giornata di ieri c'è stata un'interrogazione programmata per l'attivazione di alcuni servizi di CONSAC, ma ci sono stati poi dei problemi per la rete idrica che serve San Pietro Altanagro. Nella notte poi, in una zona di campagna a Sant'Arsenio, c'è stato un ulteriore problema e gli operai di CONSAC si sono messi al lavoro all'alba. Questo purtroppo però non ha evitato disagi alle due comunità.
0: Brienza e il Vallo di Diano piangono Benedetta, la giovane di 15 anni che ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in viaggio in Argentina. Vediamo.
3: Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l'intera comunità, ad un'età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza. Il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto. Così il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, sulla tragedia che ha colpito la sua comunità, la morte di una ragazza di soli 15 anni, Benedetta Gorga, deceduta in Argentina dove si trovava in viaggio con i genitori a causa di un malore, un arresto cardiaco. In questo momento di immensa tristezza, ha aggiunto il sindaco, a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Inoltre il primo cittadino lucano ha anche annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di profondo cordoglio e vicinanza nel giorno delle esequie. Il dolore per la morte di Benedetta Gorga ha colpito anche il Vallo di Diano, dove la quindicenne era molto conosciuta, infatti aveva anche frequentato per un anno l'istituto scolastico Pomponio Lito di Deggiano e nel comprensorio valdenese aveva molti amici e conoscenti che la ricordano con dolore e amore.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi la polizia stradale ha salvato un uomo che sulla 2 all'altezza di Lago Negro vagava sulla corsia di sorpasso. Sentiamo.
1: Un automobilista è stato salvato dalla polizia stradale sulla 2 del Mediterraneo dopo essere stato trovato a piedi al buio mentre camminava sulla corsia di sorpasso dell'autostrada. L'episodio è avvenuto lo scorso 19 agosto. Il centro operativo autostradale ha segnalato alla pattuglia della polizia stradale di Lago Negro la presenza di un'auto ferma sulla carreggiata. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vettura ferma proprio sulla corsia di sorpasso, chiusa e senza nessuno a bordo. Considerato l'intenso traffico di automobilisti diretti verso le località turistiche, i poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e garantito il regolare scorrimento dei veicoli. Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione: una persona stava camminando a piedi sulla stessa carreggiata e così gli agenti hanno attivato il servizio di safety car, rallentando il traffico per intervenire in sicurezza. Nel buio la pattuglia ha individuato l'uomo mentre percorreva a piedi la corsia di sorpasso.

0: basso. Il recupero è avvenuto con difficoltà, considerato il pericolo rappresentato dal traffico intenso, ma gli operatori sono riusciti a portarlo in salvo, evitando il rischio concreto che venisse investito. Gli agenti hanno poi accertato che l'uomo era proprio il conducente dell'auto rimasta ferma in carreggiata, è apparso in stato confusionale ed è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.
1: E adesso ci occupiamo di un'operazione condotta dalla Guardia Agroforestale Italiana nel Salernitano contro l'abbandono di rifiuti.
2: Prosegue l'attività di monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana sul territorio salernitano. Nei giorni scorsi numerosi operatori sono stati impegnati in una vasta attività di controllo finalizzata alla segnalazione di situazioni di degrado ambientale e di abbandono illecito di rifiuti. Gli interventi diretti dalla dirigente Nicolina Pintozzi hanno portato alla segnalazione alle autorità competenti di diversi cumuli di rifiuti rinvenuti in varie aree del territorio, in particolare tra Cogliano e San Gregorio Magno. Tra le situazioni riscontrate, particolare attenzione è stata rivolta alla località Mataruso, nel territorio di San Gregorio Magno, dove è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza in danno per procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro dell'area. Siamo disposti ad organizzare delle giornate ecologiche per aiutare a pulire questi meravigliosi posti, molte volte lasciati all'inciviltà dell'uomo, ha commentato la dirigente Nicolina Pintozzi, sottolineando la volontà della Guardia Agroforestale Italiana di collaborare concretamente alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Un'ulteriore segnalazione riguarda invece un'area boschiva del territorio di Sarno, precisamente in via Muca d'Arci, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati. A effettuare il sopralluogo è stato Andrea Palmese della Guardia Agroforestale Italiana, dirigente nazionale di settore per il coordinamento ambientale territoriale. Nel corso dell'ispezione è stato individuato un cumulo di rifiuti speciali costituito verosimilmente da lastre in fibrocemento che potrebbero contenere amianto. Il materiale è stato rinvenuto abbandonato all'interno di un'area boschiva, una circostanza che rende particolarmente delicata la situazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza, considerata la possibile presenza di materiali contenenti amianto.
1: Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, è tornato a chiedere alla Regione Basilicata un sostegno concreto per il rilancio del Monte Sirino. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, torna a chiedere alla Regione Basilicata un intervento concreto per il rilancio del Monte Sirino e del Lago Laudemio. Il comune ha infatti inviato una nota di sollecito per ottenere la convocazione urgente del tavolo interistituzionale sul futuro del comprensorio. Al centro della questione ci sono le infrastrutture del Sirino, dagli impianti di risalita alla slittovia, dal Rifugio Italia alle strade di accesso, interventi ritenuti indispensabili per restituire competitività turistica alla montagna e sostenere le iniziative promosse negli anni da associazioni ed operatori locali. Falabella richiama anche gli investimenti destinati ad altri comprensori lucani, chiedendo alla Regione pari attenzione per il Sirino. Il sistema hanno espresso interesse e preso posizione diversi consiglieri regionali. Il Lago Negrese non chiede un favore, sottolinea il sindaco, ma che la Regione faccia finalmente la sua parte. L'amministrazione chiede quindi che il tavolo venga convocato entro settembre, trasformando gli impegni politici in interventi concreti.
1: Dopo mesi di disagi per i cittadini, l'ufficio postale di Vallo della Lucania dovrebbe tornare operativo nel giro di una settimana, così come comunicato da Poste Italiane. Vediamo.
3: L'ufficio postale di Vallo della Lucania potrebbe riprendere la piena attività nel giro di una settimana. A comunicarlo è stata Poste Italiane, intervenuta dopo i disagi che hanno interessato la città. Alla chiusura prolungata della sede, interessata dagli interventi previsti dal progetto Polis, si è infatti aggiunta la sospensione del servizio mobile. La riapertura dell'ufficio era stata inizialmente programmata per il 12 agosto, ma gli interventi di ristrutturazione non sono ancora terminati. Anche il camper posizionato nei pressi del mercato coperto è stato temporaneamente fermato a causa di alcuni problemi tecnici. La contemporanea indisponibilità dei due servizi ha creato notevoli difficoltà ai cittadini, costretti a raggiungere gli uffici postali delle frazioni di Massa, Angellare e Pattano o altri comuni della zona per effettuare pagamenti, spedizioni e operazioni bancoposta. Sul caso accesi i riflettori anche il Codacons Cilento. Il presidente Bartolomeo Lanzara ha spiegato

0: di aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, sollecitando il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito da Poste Italiane, dovrebbero essere necessari circa 7 giorni per concludere l'attuale fase di sospensione e consentire il ritorno alla normalità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo Padula, anche Sala Consilina aderisce al progetto L'Atlante dei Legami con un punto di raccolta dove consegnare foto e testimonianze sulla Certosa di San Lorenzo.
1: Entra sempre più nel vivo l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel corso del tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone del territorio. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Proprio Sala Consilina è protagonista del primo approfondimento dedicato ai centri di raccolta. Qui il punto è gestito dal Centro Studi e Ricerca Radici ed è attivo in via Antonio Gramsci 17 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Il presidente del Centro Studi e Ricerca Radici è Angelo Sica e si può contattare proprio per la donazione delle fotografie. Il progetto prevede un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa aperto ai residenti locali che culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami. È un progetto, l'Atlante dei Legami, della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista a Angelo Sica, presidente del Centro Studi e Ricerche Radici di Montesano sulla Marcellana.
2: Il Centro Studi Radici di Montesano ha aderito con entusiasmo al progetto L'Atlante dei Legami perché ritiene che la Certosa, nell'ambito del territorio del Vallo di Diano, abbia significato per molti di noi e per molti anni una grande potenza economica e nello stesso tempo una grande potenza culturale. Possiamo dire che è entrata dentro di noi perché l'abbiamo vissuta dall'interno e continuiamo a viverla. In questo progetto la Certosa di Padula non solo viene vissuta dalla comunità del Vallo di Diano, ma viene anche raccontata dalla comunità del Vallo di Diano. In un certo senso tutti noi abbiamo avuto a che fare con la Certosa, per un motivo o per un altro, per un matrimonio, per una cresima, per un battesimo, per una gita scolastica o per altri avvenimenti che ha costituito la nostra esistenza nel Vallo di Diano. Ecco, noi vogliamo con questa nostra iniziativa

0: creativa, fare proprio questo, raccontare a tutti, far conoscere a tutti quella che è stata la Certosa di Padula per la comunità del Vallo di Diano. Naturalmente ci vede coinvolti come iniziativa, come centro studi. Noi abbiamo raccolto nostre iniziative, abbiamo raccolto nostri momenti storici, nostri momenti di adesione alla Certosa che abbiamo vissuto all'interno e abbiamo ritenuto di raccontarle. Però riteniamo che anche le persone che stanno intorno a noi e che vivono nel territorio possono raccontare qualcosa che hanno vissuto all'interno della Certosa e possono portare a noi che raccogliamo questo materiale, questi eventi, diciamo queste cartoline, perché poi facciano parte di un museo, di una mostra a dicembre e possono raccontare la vita di tutti noi all'interno della Certosa di Padula.
1: Hanno detto il fatidico sì senza conoscersi davanti a parenti al pubblico di Real Time. E questa è la storia di Fabio e Adele, due salernitani protagonisti del programma Matrimonio a Prima Vista.
2: A Matrimonio a Prima Vista, una trasmissione di Real Time e Discovery Channel, dove due persone si sposano senza essersi mai visti prima, c'è una coppia di sposi tutta salernitana, Adele di Castel San Giorgio e Fabio di Polla. Sono stati loro i protagonisti delle prime puntate e gli autori hanno scelto proprio loro due per celebrare il matrimonio, per formare una nuova coppia. Dal loro racconto personale fino al matrimonio, passando per il viaggio di nozze a Bali, la coppia salernitana è già diventata virale sui vari social. Adele ha 39 anni ed è una coach del benessere, così si racconta sul profilo di Real Time. Ha sempre avuto un rapporto complesso con la madre, mentre con il padre ha condiviso un legame profondo e speciale. Purtroppo la scomparsa del padre, avvenuta un anno fa, ha rappresentato per lei un dolore enorme. Fabio ha 38 anni, viene da Polla, è il coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e di un ristorante Giappo Pizzeria, il Napo Atteggiano. È un grande lavoratore ed è soddisfatto del percorso che ha costruito, avendo trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Nelle prime puntate del Real Time ci sono le immagini del matrimonio con gli amici di Fabio e gli amici e le amiche di Adele che hanno fatto conoscenza e hanno anche fatto divertire il pubblico da casa.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul nostro sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Philcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza.

0: all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato, non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
6: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo

bimbo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa: il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGIL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni

0: donazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
1: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
0: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale, purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
1: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
2: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
1: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
2: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
3: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, ci siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
4: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
3: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
5: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
3: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone.

0: Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
1: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
2: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
3: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
2: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece con il passare del tempo e con i diversi incontri si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in progress

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzati dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

A Flumeri, ogni 15 agosto, si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si restringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia Dauna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso,

la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è la mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

Scale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore, ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.

0: un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
1: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
0: Imparando cantando.
1: Esatto.
0: Imparando cantando. Grazie Renato.
1: Grazie a te.
0: Così, eh.
1: Grazie a te.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
4: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
3: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
4: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase, l'aver voglia di farsi cambiare la vita in meglio. Questo sarebbe, io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità, ma come dicevi giustamente, responsabilità deve accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale. Anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è.
3: È vero.
4: Perché sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato. Quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni, è una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
3: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
4: tutti
3: adottati. No, no, tutti adottati sono?
4: No, magari.
3: Ah! A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
5: Lei per esempio è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo, lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto, E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile.

0: Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito, ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno. Lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che le zampe non sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano. Però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatemi vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce. Con la famiglia strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato. E vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia caduta dal balcone. E non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era. E lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé due mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su, abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un, boh, una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente. Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
1: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
2: Fare la volontaria alla Disabilandia dà un sacco, sacco, sacco di entusiasmo perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
1: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente. Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso perché è veramente molto molto importante quello che fate.
3: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici. Che che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
4: Ti ama.
3: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
4: Ti ama.
3: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili. E in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27, e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'osi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
1: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi, e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
3: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
1: Sì.
0: Bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, la copertina di oggi è dedicata alla sanità. L'ASL Salerno ha dato il via libera al progetto da 5 milioni di euro per aumentare la sicurezza e migliorare i servizi dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Ce ne parla Federica Pistone.
1: 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3 milioni e 700 mila euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro

0: Europee, attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, iniziamo subito con la cronaca con una serie di incidenti, incendi ed episodi di violenza che si sono verificati nel Salernitano. Vediamo.
0: Sono diversi gli interventi delle forze dell'ordine e dei soccorritori nella giornata di ieri e nelle scorse ore da nord a sud nel Salernitano. A Sant'Arsenio un automobilista ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava nei pressi dell'ospedale, finendo rovinosamente in un parcheggio e danneggiando due auto in sosta e anche alcuni pali della segnaletica. L'uomo del posto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Pol dopo le prime cure dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Vincenzo Giuliano. A Salerno, in via Posidonia, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato nella cucina di un appartamento. I caschi rossi, utilizzando un'autoscala, sono entrati dal balcone e hanno domato rapidamente le fiamme. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Le possibili cause, un guasto elettrico. E poi nelle scorse ore si è verificata una violenta rissa tra adolescenti al parco Pinocchio a Salerno. Un sedicenne è stato trasportato in ospedale con una ferita all'arcata sopraccigliare. La Polizia di Stato ha identificato un 17enne, ma sono in corso ancora accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire anche i motivi della lite.
1: Disagi a San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio che a causa di un guasto alla rete idrica sono rimasti senza acqua per più di 20 ore. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Gravi disagi per le comunità di San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio per l'assenza di erogazione idrica per oltre 20 ore a causa di un guasto nella sorgente di Sant'Antuono a Polla. A San Pietro Altanagro i problemi sono già nati nella giornata di ieri e non c'è stata erogazione di acqua. Da questa mattina i problemi hanno anche riguardato Sant'Arsenio. Il comune di San Pietro Altanagro, si legge in una nota dell'amministrazione, si è subito attivato per acquisire informazioni circa le cause e la durata delle interruzioni del servizio idrico che interessano ancora parte del territorio comunale. Il comune di San Pietro Altanagro ha interloquito direttamente con il gestore CONSAC e si è sempre informato per cercare di comprendere gli orari di ritorno dell'acqua con informazioni sui vari siti anche alla cittadinanza. Invece alcuni cittadini di Sant'Arsenio hanno lamentato l'assenza di informazioni da parte dell'amministrazione. Secondo quanto è emerso, nella giornata di ieri c'è stata un'interrogazione programmata per l'attivazione di alcuni servizi di CONSAC, ma ci sono stati poi dei problemi per la rete idrica che serve San Pietro Altanagro. Nella notte poi, in una zona di campagna a Sant'Arsenio, c'è stato un ulteriore problema e gli operai di CONSAC si sono messi al lavoro all'alba. Questo purtroppo però non ha evitato di

0: messaggi alle due comunità.
1: Brienza e il Vallo di Diano piangono Benedetta, la giovane di 15 anni che ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in viaggio in Argentina. Vediamo.
0: Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l'intera comunità, ad un'età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza. Il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto. Così il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, sulla tragedia che ha colpito la sua comunità, la morte di una ragazza di soli 15 anni, Benedetta Gorga, deceduta in Argentina dove si trovava in viaggio con i genitori a causa di un malore, un arresto cardiaco. In questo momento di immensa tristezza, ha aggiunto il sindaco, a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Inoltre il primo cittadino lucano ha anche annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di profondo cordoglio e vicinanza nel giorno delle esequie. Il dolore per la morte di Benedetta Gorga ha colpito anche il Vallo di Diano, dove la quindicenne era molto conosciuta, infatti aveva anche frequentato per un anno l'istituto scolastico Pomponio di Leto di Teggiano e nel comprensorio valdanese aveva molti amici e conoscenti che la ricordano con dolore e amore.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi la polizia stradale ha salvato un uomo che sulla 2 all'altezza di Lago Negro vagava sulla corsia di sorpasso. Sentiamo.
1: Un automobilista è stato salvato dalla polizia stradale sulla 2 del Mediterraneo dopo essere stato trovato a piedi al buio mentre camminava sulla corsia di sorpasso dell'autostrada. L'episodio è avvenuto lo scorso 19 agosto. Il centro operativo autostradale ha segnalato alla pattuglia della polizia stradale di Lago Negro la presenza di un'auto ferma sulla carreggiata. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vettura ferma proprio sulla corsia di sorpasso, chiusa e senza nessuno a bordo. Considerato l'intenso traffico di automobilisti diretti verso le località turistiche, i poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e garantito il regolare scorrimento dei veicoli. Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione: una persona stava camminando a piedi sulla stessa carreggiata e così gli agenti hanno attivato il servizio di safety car, rallentando il traffico per intervenire in sicurezza. Nel buio la pattuglia ha individuato l'uomo mentre percorreva a piedi la corsia di sorpasso. Il recupero è avvenuto con difficoltà, considerato il pericolo rappresentato dal traffico intenso, ma gli operatori sono riusciti a portarlo in salvo, evitando il rischio concreto che venisse investito. Gli agenti hanno poi accertato che l'uomo era proprio il conducente dell'auto rimasta ferma in carreggiata, è apparso in stato confusionale ed è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.
0: E adesso ci occupiamo di un'operazione condotta dalla Guardia Agroforestale Italiana nel Salernitano contro l'abbandono di rifiuti.
2: Prosegue l'attività di monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana sul territorio salernitano. Nei giorni scorsi numerosi operatori sono stati impegnati in una vasta attività di controllo finalizzata alla segnalazione di situazioni di degrado ambientale e di abbandono illecito di rifiuti. Gli interventi diretti dalla dirigente Nicolina Pintozzi hanno portato alla segnalazione alle autorità competenti di diversi cumuli di rifiuti rinvenuti in varie aree del territorio, in particolare tra Cogliano e San Gregorio Magno. Tra le situazioni riscontrate, particolare attenzione è stata rivolta alla località Mataruso, nel territorio di San Gregorio Magno, dove è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza in danno per procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro dell'area. Siamo disposti ad organizzare delle giornate ecologiche per aiutare a pulire questi meravigliosi posti, molte volte lasciati all'inciviltà dell'uomo, ha commentato la dirigente Nicolina Pintozzi, sottolineando la volontà della Guardia Agroforestale Italiana di collaborare concretamente alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Un'ulteriore segnalazione riguarda invece un'area boschiva del territorio di Sarno, precisamente in via Muca d'Arci, dove sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati. A effettuare il sopralluogo è stato Andrea Palmese della Guardia Agroforestale Italiana, dirigente nazionale di settore per il coordinamento ambientale territoriale. Nel corso dell'ispezione è stato individuato un cumulo di rifiuti speciali costituito verosimilmente da lastre in fibro cemento che potrebbero contenere amianto. Il materiale è stato rinvenuto abbandonato all'interno di un'area boschiva, una circostanza che rende particolarmente delicata la situazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza, considerata la possibile presenza di materiali contenenti amianto.
0: Il sindaco di Lago Negro, Salvatore Falabella, è tornato a chiedere alla Regione Basilicata un sostegno concreto per il rilancio del Monte Sirino. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Il sindaco di Lago Negro, Salvatore Falabella, torna a chiedere alla Regione Basilicata un intervento concreto per il rilancio del Monte Sirino e del Lago Laudemio. Il comune ha infatti inviato una nota di sollecito per ottenere la convocazione urgente del tavolo interistituzionale sul futuro del comprensorio. Al centro della questione ci sono le infrastrutture del Sirino, dagli impianti di risalita alla slittovia, dal Rifugio Italia alle strade di accesso, interventi ritenuti indispensabili per restituire competitività turistica alla montagna e sostenere le iniziative promosse negli anni da associazioni ed operatori locali. Falabella richiama anche gli investimenti destinati ad altri comprensori lucani, chiedendo alla Regione pari attenzione per il Sirino. Il sistema hanno espresso interesse e preso posizione diversi consiglieri regionali. Il Lago Negrese non chiede un favore, sottolinea il sindaco, ma che la Regione faccia finalmente la sua parte. L'amministrazione chiede quindi che il tavolo venga convocato entro settembre, trasformando gli impegni politici in interventi concreti.
0: Dopo mesi di disagi per i cittadini, l'ufficio postale di Vallo della Lucania dovrebbe tornare operativo nel giro di una settimana, così come comunicato da Poste Italiane. Vediamo.
3: L'ufficio postale di Vallo della Lucania potrebbe riprendere la piena attività nel giro di una settimana. A comunicarlo è stata Poste Italiane, intervenuta dopo i disagi che hanno interessato la città. Alla chiusura prolungata della sede, interessata dagli interventi previsti dal progetto Polis, si è infatti aggiunta la sospensione del servizio mobile. La riapertura dell'ufficio era stata inizialmente programmata per il 12 agosto, ma gli interventi di ristrutturazione non sono ancora terminati. Anche il camper posizionato nei pressi del mercato coperto è stato temporaneamente fermato a causa di alcuni problemi tecnici. La contemporanea indisponibilità dei due servizi ha creato notevoli difficoltà ai cittadini, costretti a raggiungere gli uffici postali delle frazioni di Massa, Angellare e Pattà.

0: o altri comuni della zona per effettuare pagamenti, spedizioni e operazioni bancoposta. Sul caso accesi i riflettori anche il Codacons Cilento. Il presidente Bartolomeo Lanzara ha spiegato di aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, sollecitando il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito da Poste Italiane, dovrebbero essere necessari circa 7 giorni per concludere l'attuale fase di sospensione e consentire ritorno alla normalità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo Padula, anche Sala Consilina aderisce al progetto L'Atlante dei Legami con un punto di raccolta dove consegnare foto e testimonianze sulla Certosa di San Lorenzo.
1: Entra sempre più nel vivo l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano, chiamate a contribuire alla costruzione di un grande archivio fotografico partecipato attraverso fotografie, immagini, ricordi e testimonianze che documentino il rapporto costruito nel corso del tempo tra il monumento patrimonio dell'UNESCO e le persone del territorio. La campagna di raccolta, che proseguirà fino alla fine di settembre, coinvolge 5 punti del territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buon Abitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali saranno digitalizzati e poi restituiti ai proprietari, mentre chi lo desidera potrà anche scegliere di donare gli originali all'archivio. Proprio Sala Consilina è protagonista del primo approfondimento dedicato ai centri di raccolta. Il punto è gestito dal Centro Studi e Ricerca Radici ed è attivo in via Antonio Gramsci 17 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Il presidente del Centro Studi e Ricerca Radici è Angelo Sica e si può contattare proprio per la donazione delle fotografie. Il progetto prevede un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa aperto ai residenti locali che culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami. È un progetto, l'Atlante dei Legami, della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal bando Il Museo Rigenera, edizione fotografia della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
0: E adesso ascoltiamo l'intervista a Angelo Sica, presidente del Centro Studi e Ricerche Radici di Montesano sulla Marcellana.
2: Centro Studi

0: Radice di Montesano ha aderito con entusiasmo al progetto L'Atlante dei Legami perché ritiene che la Certosa, nell'ambito del territorio del Vallo di Diano, abbia significato per molti di noi e per molti anni una grande potenza economica e nello stesso tempo una grande potenza culturale. Possiamo dire che è entrata dentro di noi perché l'abbiamo vissuta dall'interno e continuiamo a viverla. In questo progetto la Certosa di Padula non solo viene vissuta dalla comunità del Vallo di Diano, ma viene anche raccontata dalla comunità del Vallo di Diano. In un certo senso tutti noi abbiamo avuto a che fare con la Certosa, per un motivo o per un altro, per un matrimonio, per una cresima, per un battesimo, per una gita scolastica o per altri avvenimenti che ha costituito la nostra esistenza nel Vallo di Diano. Ecco, noi vogliamo con questa nostra iniziativa fare proprio questo, raccontare a tutti, far conoscere a tutti quella che è stata la Certosa di Padula per la comunità del Vallo di Diano. Naturalmente ci vede coinvolti come iniziativa, come centro studi. Noi abbiamo raccolto nostre iniziative, abbiamo raccolto nostri momenti storici, nostri momenti di adesione alla Certosa che abbiamo vissuto all'interno e abbiamo ritenuto di raccontarle. Però riteniamo che anche le persone che stanno intorno a noi e che vivono nel territorio possono raccontare qualcosa che hanno vissuto all'interno della Certosa e possono portare a noi che raccogliamo questo materiale, questi eventi, diciamo queste cartoline, perché poi facciano parte di un museo, di una mostra a dicembre e possono raccontare la vita di tutti noi all'interno della Certosa di Padula.
1: Hanno detto il fatidico sì senza conoscersi davanti a parenti al pubblico di Real Time. E questa è la storia di Fabio e Adele, due salernitani protagonisti del programma Matrimonio a Prima Vista.
2: A Matrimonio a Prima Vista, una trasmissione di Real Time e Discovery Channel, dove due persone si sposano senza essersi mai visti prima, c'è una coppia di sposi tutta salernitana, Adele di Castel San Giorgio e Fabio di Polla. Sono stati loro i protagonisti delle prime puntate e gli autori hanno scelto proprio loro due per celebrare il matrimonio, per formare una nuova coppia. Dal loro racconto personale fino al matrimonio, passando per il viaggio di nozze a Bali, la coppia salernitana è già diventata virale sui vari social. Adele ha 39 anni ed è una coach del benessere, così si racconta sul profilo di Real Time. Ha sempre avuto un rapporto complesso con la madre, mentre con il padre ha condiviso un legame profondo e speciale. Purtroppo la scomparsa del padre, avvenuta un anno fa, ha rappresentato per lei un dolore enorme. Fabio ha 38 anni, viene da Polla, è il coproprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e di un ristorante Giappo Pizzeria, il Napo Atteggiano. È un grande lavoratore ed è soddisfatto del percorso che ha costruito, avendo trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Nelle prime puntate del Real Time ci sono le immagini del matrimonio con gli amici di Fabio e gli amici e le amiche di Adele che hanno fatto conoscenza e hanno anche fatto divertire il pubblico da casa.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul nostro sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è solo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso. Quindi cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, delle asana molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica è stata creata da Thomas Hannah Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi, fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono.

0: Tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento, iniziamo solo con questo movimento di

Osserva la tua immobilità. Fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breath per 3 volte, inspirando dal naso. Inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna. Inspiro in 4. Da un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione. Samo vuol dire equo, uguale. Questo pranayama molto semplice, ma molto potente, è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante, che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento, andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e Vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare. Espirando, riposto le mani, adesso sul petto del ginocchio. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti. E espiro in sei. E gato, colonna e cuore.

E sente a ogni inspiro energia, ogni espirazione lunga e rilascio della tensione. Lasciati guidare del tuo respiro ancora. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare.

movimento é muito lento de quando que se habituar a fare, come come se contasse 1001, 1002, 1003, 1004 e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando, in quinto, inspirare, inspira di colonna, estensione, espiri, laterale. Quindi quanto più lento, più beneficio avrai del tuo movimento, un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano. Lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

da qui andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z. Andiamo a inspirare portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo.

le braccia al posto destro in alto, inspiro e vado a ruotare.

dietro, guardando indietro. Senti il movimento, come se avesse un filo sulla tua mano.

porterò, ho la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo là in torsione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

che questo stimolo va proprio portare più consapevolezza, un stimolo che il nostro corpo che va tutto bene.

sempre in frenesia, no? Correndo. Quindi piano, levare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo: quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né, stiamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla, e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine. Quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento, e rimaniamo in centro, cambiando la gamba opposta. Riporto naturale, apro e faccio un inspiro, espirando.

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4.

caminhando, vada dessa guardare lá na minha espalha. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

tá? E quando faço a latação é più grande, expiro. Inspiro metà, entro in torsione e espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando, inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare il tronco e vado là a completare tutto.

respirando.

centro, prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa vieni, li portiamo all'indietro, divaricamo le gambe, e ancora solo desco, non muovo, vado con la testa, quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio

fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci. Appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso, l'alto vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa e riporto le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questo filo delle gambe, divaricano i piedi, sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vanno all'indietro, lombare a pavimento. Espiro, torno. Respiro em 6. Quanto più lento, melhor. Inspiro em 4.

Adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori, talone a terra. Quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua, inspiro, stacco, spingo le anche, l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare.

Uniamo adesso i piedi. Ginocchio destro, petto. Inspiro, stacco la testa.

Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubo in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia.

corto o braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco. Occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo. Plesso cardíaco, guardiamo la punta del naso, nasi grai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande. E vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TG20 Television, bentornati in onda. Notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno ai servizi, ma prima la sigla firmata come sempre da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un biffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre. Il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro. Quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto, vogliamo

0: ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni, sì, in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché no, non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì, abbiamo detto già, andiamola a intervistare, magari li tiriamo, sì, su un
2: ma
0: po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme a un partito.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio, perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè, esatto, sempre, cioè, perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie. Appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso, che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata degli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia, e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi, e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, d'Andora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: perché c'era un doppio senso,
1: c'è sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì. Sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come le signore? Enrico, sono le signore, anche i maschietti.

0: Sì,
1: sì, ma i maschietti arrivano sempre,
0: sempre
1: dopo.
0: Sempre dopo, questa è la storia che si ripete. Grazie, signori. Jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox. Drupi.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana.
1: La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? Ad Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neija, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona!
0: E la puntata numero 810 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi. Cioè, siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni. E poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, 4!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo

Ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la

0: Io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto. Non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene

0: con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata. Ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa.

0: Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue.

0: Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna, con tutti i numeri a disposizione.

0: Approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Il paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzati dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono.

Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia Dauna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli

Uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca

ricca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al Maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù, ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi le cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso, prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale. Mozzarella, se la fate troppo fina, fila subito. Noi invece non vogliamo che fili subito.

0: Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate. E facciamo i maltagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono maltagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola, di grano duro, che evita che si appiccichi. E là. Intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale. Maltagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE, ma anche a livello nazionale. Il SEGEA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori. In questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda

Ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista. Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno.
Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche.

0: Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e Unite Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2006 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia di origine nigeriana

risiede da tempo a Polla. E nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Vanvitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.

Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.

La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Vadula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che rappresentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallo di Diano.

Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone, dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata Pierfaone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le fiamme gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e quattro persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza Potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza

sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.

Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli Autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta, la pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.

Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione della Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18:45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi, siamo vicini alle

imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla. E nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.

Il velo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegra Core, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise, in particolare nei

giorni scorsi le fiamme gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.

Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone, dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.

proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le fiamme gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e quattro persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza Potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza Sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027, è promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.

Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti Giornate degli Autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Kaya, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.

Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione della Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99€. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99€. Scrivania libreria a 99,99€. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99€. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.

Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio.

consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.

La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che rappresentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallo di Diano.

Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaune. La procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'altofusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.

proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le fiamme gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e quattro persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza Potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza Sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.

Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti Giornate degli Autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è giudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.

Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.

Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento

dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.

La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che rappresentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallo di Diano.

Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone, dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.

proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza.

di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza Potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza Sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10, CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono ciascuno per le proprie competenze all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.

Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti Giornate degli Autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.

Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18:45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti.

0: Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.

Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più

riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.

La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Vadula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallo di Diano.

Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone, dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza Sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10, CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.

Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15:30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del

Verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta, la pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.

Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane,
1: un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi, la casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
3: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
3: Che cosa pensate di fare?
1: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
3: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
1: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
3: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
1: Poi disse a Gretel.
3: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
1: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
3: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
1: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, Il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente,

0: Amici di BAIC TV, ben ritrovati. Il 27 settembre Alassio tornerà a vestirsi di ciclismo. Tornerà quella magia che solo le grandi giornate sanno creare. Il mare che accompagna la partenza, le colline che si aprono come un teatro naturale, la salita finale che diventa sfida e conquista. Sentiamo il suo organizzatore.
1: Noi ci vediamo quindi ad Alassio, alla Gran Fondo Internazionale Alassio, 27 settembre, un giorno particolare anche perché è il mio compleanno, quindi è assolutamente particolare, non posso dimenticarmelo, quindi appuntamento per tutti con la Gran Fondo Alassio, che concluderà anche il circuito Gran Trofeo GS Alpi.

La 13ª Gran Fondo Internazionale Alassi, organizzata con cura maniacale da Vittorio Mevio e dal GS Alpi, è un evento dove ogni dettaglio conta. Dove la sicurezza non è uno slogan, ma una promessa mantenuta. Dove ogni atleta può sentirsi parte di qualcosa di più grande. Una comunità che pedala, che si emoziona, che vive la Liguria con il cuore e con le gambe.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao, amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma babbo, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile.

unico, Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vabbè. Vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è che diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci puoi dire, Morena?
7: La aggiungi tu.
4: Beh, no, brava, brava, beh. Figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, esatto, Mario.
6: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
6: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
8: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
9: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
10: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
8: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
11: Viva il pesce prete!
8: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
12: Il tempo di un caffè oggi è con
13: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi un delirio.
8: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
14: Con la cucina?
8: Sì.
14: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, quante piante sono? Ovvio, mi piacevo. Arrivavamo giù 5.000.
8: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
14: col
8: diciamo.
14: Botto, sì.
8: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
14: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
8: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
14: perché
8: credi?
14: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
8: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
14: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
8: Dunque piaci o non piaci?
14: Bravo.
8: E questa è la verità?
14: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
8: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
14: Me ne fotto.
8: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
14: È il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
8: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
14: sempre
8: un Peter Pan.
14: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
8: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
14: Il cuoco.
8: Signori, il tempo di un caffè.

0: caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
2: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
3: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
0: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte. Era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani. Abbiamo trovato anche il colpevole. Non so cosa sto dicendo, però mi piace. Ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
4: Limone, che bella situazione.

0: mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
1: Ma dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
3: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
1: Bene,
3: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
4: Grazie a voi.
1: Grazie a voi tutti.
5: Ciao Limone.
1: Ciao ciao.
6: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.

0: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oggi eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, è bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
2: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo, ancora meglio, perché questa è Somma Riva del
1: Mosso.
0: Bravi.
2: Le mani.

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici?

0: dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa, e credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: A queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore. Ci sono state tantissime assunzioni. Si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
1: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male, o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
2: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza, sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
3: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
4: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma, serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
5: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa: il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimento. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società. È stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
7: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.

0: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
1: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
2: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
1: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece con il passare del tempo e con i diversi incontri si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Il paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un

preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti. La grande scala è di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato. E quindi

0: Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto, tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto: case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdulrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta insomma l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene, invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini nei raid del 1° settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubel.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira

0: campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
1: In Italia a luglio gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, uno Maldive, uno Francia e uno Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni

motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere

0: avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 avanti Cristo, offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas.

0: erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
1: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
1: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali, tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamans, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
3: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Senelua.
1: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casa Mans mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti, ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
4: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, e soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale, è la pace.
1: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
5: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate.

0: Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi, le fiamme gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale, in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando, in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa. La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione

0: estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza urgenza nel Vallo di Diano.
1: Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata Pierfaone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area. Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza Potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario è l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates e la cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono ciascuno per le proprie competenze all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati

0: diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortelesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia. Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle soluzioni

0: Le proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

0: È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla. E nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Van Vitelli, a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro-nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda 3 serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa. La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallo di Diano.
0: Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata Pierfaone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area. Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza Potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza Sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10, CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
1: Il registro

Di Sala Consilina, Giuseppe Bonito è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria, il film prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15:30 a Venezia nella sezione Confronti Giornate degli Autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta, la pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia. Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18:45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo?

0: venendo davanti alla mia caverna.
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
0: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?

0: Sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
1: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
4: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
4: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
4: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
4: Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
4: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
5: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice.
6: perché quel

0: fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
3: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
4: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
1: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro frigorifera.

0: Da caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
4: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non

0: finita.
1: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente

0: un supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio,

0: il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano,

0: Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappa.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro. Un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà. Ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto: case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 dispersi e 1.000 morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,2%

0,1% di gas serra, eppure tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdurrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito.

0: recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni, 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato, che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene, invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini nei raid del 1° settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubio.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
2: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Ink, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale, la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano, insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come

come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso.

0: Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione è dedicata alla cronaca, alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Vanvitelli a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento.

0: assortimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallodidiano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo. Il Vallodidiano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallodidiano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore. Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità, con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
2: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che rappresentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza-urgenza nel Vallodidiano.
1: Ancora cronaca con il

0: sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro-nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.
0: Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo ora nella vicina Basilicata perché i carabinieri forestali hanno sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio. Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area. E sempre in Basilicata, sempre con la cronaca, ma parliamo dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo.
1: Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
0: Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale e QF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'Assistenza assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
1: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia.

0: Con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, dal Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre con Valerio Mastandrea e Paola Cortelesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è aggiudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
0: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano i sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato, alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
0: E poi un appuntamento con lo sport molto atteso, è tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
1: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.
0: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie

strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Sono state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo del...

La razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 centimetri, sono esemplari

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari attrezzature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po' insomma che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
5: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia

0: che essere disabile, anche gatto si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
1: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
0: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase, l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
1: È vero.
0: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. Disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni, è una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
1: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
0: Tutti.
1: adottati.
0: Tutti.
1: No, no, tutti
0: Ah,
1: adottati
0: pure?
1: sono?
0: No, magari.
1: Ah! A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
0: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno, lei è stata mal diagnosticata. Ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio purtroppo, anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui è tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccoli qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato. E vabbè, non aggiungiamo altro. Con lei è gatta di famiglia caduta dal balcone e non è stato più possibile tenerla.

0: situazione in cui era, e lei penso alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé due mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su, abbiamo visto che aveva le zampe totalmente necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri, con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un, boh, una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente. Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
1: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
2: Fare la volontaria alla Disabilandia dà un sacco, sacco, sacco di entusiasmo perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
1: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante. Io sono veramente. Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso perché è veramente molto molto importante quello che fate.
3: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o
1: O
3: gatti.
1: gatti.
3: Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
1: Ti ama.
3: Stiamo guardando un
1: Ti
3: gattino che ci fissa mentre parliamo.
1: ama. Ti ama.
3: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospitiamo quasi 30, sono 26-27 e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
1: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio. Io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi. E sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali. Ok? Alla prossima, grazie.
3: Ciao!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri. Ma ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un sul nero è più indicato. È Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
1: Yeah.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, canini, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4...
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma babbo, racchiude tutte queste cose, ancor di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima dal Babbo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono, esatto, qui, ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: La aggiungi tu?
4: Beh, figlia d'arte, figlia perché d'arte, sì. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro più vivo che mai.
8: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
8: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
8: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
8: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
9: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
10: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
11: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
12: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
9: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
13: Viva il pesce prete!
9: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno. Signori, Gianfranco Visani.
14: Il tempo di un caffè oggi è con
15: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
9: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
16: Con la cucina?
9: Sì.
16: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, ma quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
9: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
16: col
9: diciamo.
16: Botto, sì.
9: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
16: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
9: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
16: perché
9: credi?
16: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
9: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
16: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
9: Dunque piaci o non piaci?
16: Bravo.
9: E questa è la verità?
16: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
9: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
16: Me ne fotto.
9: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
16: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
9: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
16: sempre
9: un Peter Pan.
16: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
9: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
16: Il cuoco.
9: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè, questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
17: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
9: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Pietro.

0: Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
1: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, Cristi Pallone e Marco Carena. Marco.
2: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
0: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte. Era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani. Abbiamo trovato anche il colpevole. Non so cosa sto dicendo, però mi piace. Ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
3: Limone, che bella sì.

0: fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
1: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
2: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
0: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
4: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene,
4: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
2: Ciao Limone.
3: Ciao.
5: A Proda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista. Lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
2: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oh, c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
5: Buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Ma quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribudio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
6: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
5: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi.
7: Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena.

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociati, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.

0: dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
1: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: Stato.
1: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
2: Cosa ti manca? Cosa non hai?

0: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Hey!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la Baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti. La grande scala è di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante, come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. Questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è vedere se queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validi.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca.

Questo luogo iconico della nostra città, in fa come un paradanno legafidoso, dopo una serie di interventi di ristrutturazione rimessa a rimessa in sicurezza di questa struttura, e come ricordava lei, che in svogata su diversi livelli, ci troviamo adesso a piano integratore, bambinamente riaperto a metà dicembre dello scorso anno. Questo è il nostro museo antiquario, e da lì sarebbe riconosciuto appunto il museo archeologico. Una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà, e poi è stata sempre vissuta dai greci, dai romani. Insomma, veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio, e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che se parlo della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così proprio posso appoggiarti, vi rinviamo per alcuni della nostra città a tanti riconoscimenti a livello della dottrina, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Guarda, siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione del nostro castello Maggiorino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e alla teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia di Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che l'altura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

Il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge, quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili. La nostra prima vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importanti difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli. E del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il Settembre Culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025. Rinaugurato è il termine giusto, perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata. Sono dei locali ristrutturati nel loro insieme, che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura, nel 2011, in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri, fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi, a seguito del Covid, il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015, e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione. Quando vengo qui, e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile. E vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto, ad esempio, per quanto riguarda la sezione mare, un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'istituto nautico, e proprio stamattina c'è una scolaresca che sta studiando, di fronte a una cartolina straordinaria un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene, e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi e appunto anche la biblioteca tenuta bene e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit,

0: Per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti parte di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Vanvitelli a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallodidiano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo.
2: Il Vallodidiano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallodidiano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina.

0: alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore. Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità, con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
1: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza urgenza nel Vallo di Diano.
0: Ancora cronaca con il sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale, in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando, in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.
0: Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo ora nella vicina Basilicata perché i carabinieri forestali hanno sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio.
1: Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, anche l'abbattimento

di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata Pierfaone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal

0: Dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo. Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti. Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
1: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario e l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates e la cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono ciascuno per le proprie competenze all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza, Salerno. 0975 322 497. Laveglia e Peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti Giornate degli Autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Gaia, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre, con Valerio Mastandrea e Paola Cortelesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha

0: detto l'Arminuta, la pellicola si è giudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che nel 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
1: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato. Alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
1: E poi un appuntamento con lo sport molto atteso, è tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
0: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione del Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica.

Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il Cameb, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesci ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie Cesare.
1: Grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Cameb state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino coi tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
1: Grazie a te, grazie.

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia. Quindi non possiamo che essere felici di questo connubio, che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
0: Bene, angeli custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene. È sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione, per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
0: Bene, allora signor sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
1: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: Siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela del Carpenedolo Eventi, che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora, Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese, che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi principalmente facciamo quello. E poi insomma abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: mattino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto. È vero, almeno stiamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane.

0: L'emozione c'è sempre, la partenza è sempre
1: volta, okay?
0: Bello, quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
2: Sarà mille miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
2: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
2: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che prontissima.
0: Prontissima.
2: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no. Basta Ria.
2: Fantastico, basta Ria è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi, ciao.

0: Avere l'onore di aprire le danze direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità, penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Grand Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente. Siamo qui alla antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido, perché è una bellissima scoperta di che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre donne.
1: Devo dire di sì.
2: È un lavoro,
1: esatto,
2: di squadra.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza poi di

0: tracciato tutta questa zona delle serre che abbiamo ristrutturato, perché a volte si fa prima a togliere e mettere qualcosa di nuovo, invece noi abbiamo proprio voluto dare una nuova vita a qualcosa di esistente per accompagnare tutto il posto con il vero sapore e la genuinità che solo una cosa che già esisteva poteva dare.
1: Secondo posto, ci va la Sofia.

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta, direi
1: macchina
0: che...
1: perfetta, sì, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto è vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite perché in qualità di presidente del club di Castiglione direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.

0: sentito che siete al gran lavoro per il centenario. Visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
1: Sì, noi ci stiamo preparando perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno. Perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine, che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo, perché grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti, che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
2: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte, perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
2: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
2: Devo fare i complimenti ai proprietari, perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno, perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate così.
2: Grazie e grazie a tutti voi.

0: ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto. Case, ponti, strade, scuole, ospedali. 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdurrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne, sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta insomma l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini, nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché appunto credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza

Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell. In Italia a luglio gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari.
Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, uno Maldive, uno Francia e uno Belgio.

Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e due casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University, United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione è dedicata alla cronaca e alle ore di angoscia per le sorti di due bambini che nella giornata di ieri sono stati elitrasportati dall'ospedale di Polla a Napoli. Uno di loro, di soli 15 mesi, ha ingerito un solvente per vernici. Vediamo. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Bono di Napoli il bambino di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di ieri ha ingerito accidentalmente del solvente per pittura. Secondo una prima ricostruzione, il prodotto si trovava nell'abitazione mentre il padre era impegnato in alcuni lavori domestici, in particolare nella tinteggiatura di infissi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo essere stato visitato e preso in carico dai reparti di pediatria e rianimazione, considerata la gravità delle sue condizioni sanitarie, hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Santo Bono di Napoli. È stato quindi attivato l'elisoccorso notturno. L'elicottero è atterrato nell'area del campo sportivo Medici di Polla e il bambino è stato trasferito a Napoli, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia, di origine nigeriana, risiede da tempo a Polla e nella stessa giornata un altro bambino di 2 anni era stato trasferito da Polla a Napoli, questa volta all'ospedale Vanvitelli a causa di una grave piastrinopenia. Anche in questo caso era stato disposto il trasferimento dopo la valutazione dei medici del reparto di pediatria. Fortunatamente le condizioni del piccolo sono successivamente migliorate. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettrici.

0: Utensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Lutto nel mondo della cultura del Vallodidiano. È deceduto Lucio Mori, insegnante, uomo impegnato in politica, nell'associazionismo culturale e nel mondo del sindacato della scuola. Lucio Mori aveva con noi, con la nostra emittente, sin dagli esordi, un rapporto speciale. Ascoltiamo il ricordo. Il Vallodidiano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallodidiano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore. Ritorniamo alla cronaca legata però alla sanità, con la denuncia della CISL Funzione Pubblica Salerno in merito ai problemi della postazione 118 a Padula e ai rischi connessi ai medicinali conservati nelle ambulanze parcheggiate al sole. Vediamo il servizio.
2: La CISL di Salerno, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha interessato l'ASL per rappresentare le criticità riscontrate presso la postazione 118 di Padula, con particolare riferimento alle condizioni del vano sanitario dell'ambulanza durante la permanenza del mezzo all'aperto, ovvero durante la sosta. Abbiamo evidenziato, fanno sapere dal sindacato, la necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori del 118, i possibili rischi legati alla corretta conservazione di farmaci, soluzioni infusionali e dispositivi sanitari presenti a bordo. Inoltre abbiamo anche segnalato l'esigenza di verificare le condizioni microclimatiche del mezzo e il rischio da stress termico. In base a queste richieste, la CISL ha chiesto all'ASL di Salerno delle verifiche immediate, così da porre in essere l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, la predisposizione di un'area di parcheggio coperta o adeguatamente protetta per l'ambulanza e l'estensione delle verifiche alle altre postazioni del 118 che presentano analoghe criticità. La CISL, fanno ancora sapere dal sindacato, continuerà a vigilare affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure agli operatori e adeguati standard di sicurezza per il servizio di emergenza urgenza nel Vallodidiano.
1: Ancora cronaca con il sequestro di 10.000 litri di gasolio a Scafati. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza.

0: casa del comando provinciale di Salerno. I dettagli nel servizio.
1: I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli a contrasto delle frodi in materia di carburanti e accise. In particolare, nei giorni scorsi le fiamme gialle di Scafati hanno eseguito un'ispezione presso un'impresa di autotrasporti operanti nell'agro-nocerino sarnese, finalizzata a verificare il corretto adempimento delle norme in materia di accise sotto il profilo della tracciabilità e della qualità dei prodotti energetici impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Nelle fasi del controllo, i militari hanno rinvenuto nei piazzali in uso all'azienda tre serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per i quali non erano state poste in essere le prescrizioni previste in materia di antincendio, consistenti nella comunicazione dell'avvenuta installazione dei serbatoi ai competenti uffici comunali e al comando dei vigili del fuoco. Tale adempimento risulta infatti fondamentale in quanto funzionale a consentire alle autorità di procedere al controllo dei requisiti tecnici e di sicurezza. Le verifiche hanno inoltre consentito di appurare che il gasolio contenuto in una delle tre cisterne rinvenute, pari circa 4.000 litri di prodotto, fosse di contrabbando in quanto privo di documentazione fiscale a supporto e quindi di non tracciabilità. Quindi è scattato il sequestro dei tre serbatoi e di 10.000 litri di gasolio, oltre che la denuncia per il titolare dell'impresa.
0: Ci fermiamo ora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: sequestrato parte del cantiere ad Abriola per la realizzazione di una pista da sci sintetica e anche altre opere strutturali. Vediamo il servizio.
1: Resta al centro del dibattito il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata per Faone dopo il sequestro disposto dalla Procura Potentina ed eseguito dai carabinieri forestali nell'area interessata dai lavori. Il provvedimento riguarda, secondo quanto riferito dal sindaco di Abriola, Romano Triunfo, di un tratto di circa 500 metri collegato alla sede della nuova seggiovia. Il resto del cantiere, che si sviluppa su un'area di circa 3 km, prosegue invece con le attività previste dal progetto. La vicenda arriva dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane sull'abbattimento di numerosi alberi nell'area del Monte Perfaone. La Procura contesta diverse possibili violazioni, tra cui quelle relative alla normativa paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle aree protette. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l'abbattimento di 809 piante d'alto fusto, prevalentemente faggi, in un'area protetta. Il progetto di riqualificazione del comprensorio prevede la realizzazione di una nuova seggiovia, una pista da sci sintetica e altri interventi destinati al rilancio turistico della Sellata per Faone. Sul caso è intervenuto il sindaco di Abriola, che respinge le accuse di un presunto disastro ambientale e difende l'operato dell'amministrazione. Secondo il sindaco, gli alberi abbattuti erano piante fitosanitariamente ammalorate e la loro rimozione sarebbe stata già prevista dal piano di assestamento forestale del 2023. Inoltre, Triunfo sostiene che il progetto preveda la piantumazione di una superficie pari al doppio di quella interessata dai tagli, oltre allo smantellamento della vecchia sciovia e alla riqualificazione dell'area.
0: E sempre in Basilicata, sempre con la cronaca, ma parliamo dei controlli antidroga messi in atto dalla Guardia di Finanza sul territorio della provincia di Potenza. Sono state sequestrate diverse dosi di hashish e marijuana. Vediamo.
1: Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale di Potenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, i finanzieri della compagnia di Lauria hanno eseguito una serie di interventi mirati nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Decisivo durante i controlli stradali è stato il contributo delle unità cinofile del gruppo della Guardia di Finanza di Matera. I cani pastore Ginger, Air, Lari e Kirill, grazie al loro fiuto, hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti occultate all'interno di alcune autovetture sottoposte ad ispezione, ma anche sulle persone e tra gli effetti personali. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate all'autorità prefettizia di Potenza. L'attività si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza potentina sull'intero territorio provinciale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti.
0: Una nuova opportunità di formazione e lavoro arriva per i diplomati dell'Istituto Tecnico Sanitario di Polla. Un percorso gratuito e ridotto permetterà di conseguire la qualifica professionale di operatore socio-sanitario. L'iniziativa sarà presentata il 7 settembre nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado a Polla. Vediamo.
2: Un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di operatore sociosanitario è l'opportunità rivolta ai diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla, che sarà presentata lunedì 7 settembre alle ore 11.30 nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'appuntamento sarà dedicato alla presentazione del percorso formativo con rilascio della qualifica professionale EQF3 di operatore sociosanitario, riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso l'indirizzo Servizio per la Sanità e l'assistenza sociale a Polla. L'iniziativa rientra nel progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 CTA di Ano Welfare, finanziato dal programma Campania Welfare nell'ambito del PR Campania FSE più 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates e la cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono ciascuno per per le proprie competenze all'attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali. Per i diplomati dell'Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso di 5 anni di scuola superiore. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel registro regionale delle qualifiche nel mercato del lavoro. L'incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere un'assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura. L'appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell'IPSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi sociosanitari.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora di un orgoglio per il Vallo di Diano, ossia parliamo del regista originario di Sala, Consilina, Giuseppe Bonito, che è pronto a sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro, Fame d'aria. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Il regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito, è pronto per sbarcare a Venezia con il suo Fame d'aria. Il film, prodotto da Clemart con Rai Cinema, è tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli ed è scritto dallo stesso autore del tomo con il supporto di Monica Zappelli. Il film verrà presentato lunedì alle 15.30 a Venezia nella sezione Confronti, Giornate degli autori. Racconta del viaggio di Pietro verso la Puglia con Jacopo, suo figlio autistico. All'improvviso la loro auto si ferma, vengono soccorsi da Oliviero, un meccanico del posto. Pietro e Jacopo trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar, l'unico in un paese del Molise, che un tempo era anche una pensione. Ad aiutare Agata c'è Kaya, che crea un legame profondo con Pietro. La routine del piccolo paese è fatta di lentezze e monotonia nell'attesa di qualcosa, fino a quando a bloccare la ripresa del viaggio è la drammatica verità dei fatti. Giuseppe Bonito ha esordito, ricordiamo, alla regia nel 2012 con Pulce non c'è, nel 2020 è uscito con Figli, scritto da Mattia Torre con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior commedia. Nel 2021 Giuseppe Bonito ha diretto L'Arminuta. La pellicola si è giudicata un David di Donatello. Ricordiamo ancora che dal 2022 al 2024 Bonito ha diretto per Rai 1 la serie Brennero, Jerry e Mike. Ora il suo ultimo lavoro, Fame d'aria, che lunedì sbarcherà a Venezia.
0: Sta tenendo banco in questi giorni la storia di una donna morsa da una vipera in Cilento che ha avuto serie difficoltà a reperire nelle strutture sanitarie, per l'appunto cilentane, il siero antivipera. Però arrivano delle precisazioni da parte di uno degli ospedali citati dalla donna, ossia il San Luca di Vallo della Lucania. Vediamo.
2: Basta bugie sull'ospedale San Luca e la dura presa di posizione che arriva dai reparti dell'ospedale di Vallo della Lucania dopo le notizie circolate sui social sulla vicenda della paziente che ha riferito di essere stata morsa da una vipera e successivamente assistita solo al Cardarelli di Napoli. Dal San Luca si precisa innanzitutto che il siero antivipera è disponibile presso la rianimazione e la farmacia ospedaliera. La sua somministrazione, spiegano i sanitari, viene valutata dai medici sulla base del quadro clinico, della diagnosi e dei possibili rischi. Ma essere contestata è anche la ricostruzione del caso specifico. Dal referto del pronto soccorso emergerebbe infatti un morso di serpente, senza la certezza che si trattasse di una vipera. E poi c'è il tema del trasferimento. Secondo quanto è riferito dal San Luca, non sarebbe stato disposto alcun trasferimento verso l'ospedale di Napoli. La paziente, dopo alcune ore di permanenza al pronto soccorso del San Luca e mentre gli accertamenti erano ancora in corso, avrebbe manifestato la volontà di lasciare la struttura firmando la relativa documentazione. Una ricostruzione che punta quindi a smentire l'ipotesi secondo cui la paziente sarebbe stata trasferita a Napoli a causa della presunta mancanza del siero antivipera a Vallo. Dal San Luca arriva infine un appello alla correttezza dell'informazione con la richiesta di evitare ricostruzioni non verificate che rischiano di alimentare allarmismi e di danneggiare la fiducia dei cittadini nell'ospedale e nei suoi operatori. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tomei, infermiere in servizio presso la direzione sanitaria dell'ospedale San Luca. I dati in nostro possesso, dice, restituiscono una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella che si sta facendo circolare sui social. Poi l'affondo da una persona che riveste un ruolo sociale e politico, qual è la signora Scarano, ci si aspetterebbe particolare prudenza. Tomei ribadisce che è legittimo criticare la sanità e chiedere servizi migliori, ma le critiche dovrebbero sempre poggiare su informazioni preventivamente verificate. Infine, prendere distanze dalle polemiche, non intento partecipare alle immense chiacchiere che questa vicenda ha generato. Alla signora Scarano, consigliere comunale a Milano, augura una pronta e completa guarigione, ribadendo però la necessità di tutelare l'ospedale San Luca, i suoi operatori e soprattutto la corretta informazione ai cittadini.
0: E poi un appuntamento con lo sport molto atteso, è tutto pronto a Padula per il Certosa Wellness che si terrà naturalmente alla Certosa di San Lorenzo. L'appuntamento è per domani 5 settembre.
1: Sabato 5 settembre l'incantevole cornice

0: Nice della Certosa di San Lorenzo a Padula farà da scenario alla terza edizione della Certosa Wellness, un evento ideato e promosso da Star Active che si consolida come un appuntamento unico nel suo genere, capace di far dialogare sport, salute, cura della persona, socialità e divertimento in uno scenario davvero d'eccezione. Dalle 10 alle 18.45 i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub a cielo aperto dedicato al benessere psicofisico attraverso una manifestazione progettata per essere totalmente inclusiva, per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione, dai professionisti del movimento alle famiglie coi bambini. Il cuore sportivo della giornata pulserà al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, offrendo ad appassionati e neofiti la possibilità di cimentarsi in varie sessioni. Tanti gli appuntamenti in programma e tanti i servizi che si potranno avere durante la giornata nella splendida Certosa di Padula.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Lenzo Kart. Hippie Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro, problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Ciosetti c'è, eccolo qua. E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao Matteo!
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello, bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini?
2: No, in realtà ricopri il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono
3: No,
2: anche in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: E cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene, Mughini.
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matti.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati

0: molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande. Per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
1: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
0: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta, ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente, per cui quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
1: Ah, certo, la pista azzurra.
0: dove c'era e c'è una pista di go-kart, per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
1: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
2: Matteo, video un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
3: Ciao Matteo.
2: Lui è Alexander e ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Ole Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
0: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno. Più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
1: Una
0: E loro
1: persona,
0: erano delle
1: certo.
0: persone, esatto, loro erano delle persone e sono delle persone diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
0: È completamente così perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
0: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché, ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
3: Esatto. I ricordi non sono finiti per te, può partire questo contributo.
4: Ciao ragazzi di Ole Vincolo e Cappotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi,

0: aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel. Altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me. È una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre, tutti gli anni, per gli auguri, prima lui, perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
2: Tanta nostalgia.
0: Tanta nostalgia, ma sai, un po'
1: Sì,
0: penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che
1: sì.
0: sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua pantano, che è sempre bello da
1: Tanta
0: vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera, ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
2: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super. Mi sa che in questi anni era già in
1: Superato.
0: Formula Superà.
1: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo.
1: velocissimamente, sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
0: Ah beh, no, sarà bellissimo.
1: Vabbè.
0: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
0: bellissimo.
2: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule, per te Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio

0: po' che andavano a fare tutti l'Eurocup, per cui
1: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato
1: Gigi.
0: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Formula 1.
0: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella. E poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nell'FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
0: Ecco,
1: dobbiamo
0: tra
1: dare
0: l'altro.
1: anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: Sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così, perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi, nel proseguo della loro carriera, sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri, che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando sul nostro, su quello

0: L'ho visto e il racconto di Matteo che è
1: Dai,
0: bellissimo. E poi,
1: Bocchini!
0: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT. Se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
1: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa e grazie a questa scelta che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente perché figurati ero terzo pilota di Formula 1 agli altri miei diciamo coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece in maniera molto rapida e fredda ho switchato sul GT e grazie a questo cambiamento in quel momento controcorrente poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi è così come quando ho smesso di correre e stavo ancora correndo in GT è arrivata l'opportunità di Sky e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le corse.
0: Esatto.
1: Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
0: Sai
1: mente
0: cogliere il
1: proiettata
0: momento
1: sul
0: giusto,
1: futuro.
0: Matteo, comunque, perché quello che hai
1: Sì.
0: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi penso che pochi ce ne sono, e quindi
1: Ho
0: sai anche
1: avuto
0: come.
1: questa. Quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1 ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
0: Sì.
1: questo ne sono sicuro. E
0: Tra
1: quindi
0: l'altro, scusa Teo.
1: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente
0: Sì,
1: mi
0: ma.
1: offre. Per cui è questo.
0: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi se va avanti. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che E si vede, Matteo.

0: quando io seguo la Formula 1, come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo, e quindi
1: Tra l'altro,
0: da
1: scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobby nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto, Teo?
2: sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi l'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona,
1: Bello.
2: Sebring e compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
0: Bellissimo.
2: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi, per cui,
0: Aspetta.
2: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata, quindi...
0: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1? Ti ha aiutato? Ti ha fatto scegliere sempre da solo? Ti sei consigliato con lui? O è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
2: Sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
3: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
3: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobby non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, anche un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!

0: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale. La tua auto è pronta.
2: Che professionalità.
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io. Punto Pro.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: Amici di GoCarto TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
8: Ciao, eccoci.
7: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
8: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione, per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio ruolo si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
7: Beh, hai risposto Benissimo, ho capito.
9: No, è
7: Non
9: bellissimo
7: pensavo
9: anche
7: che
9: perché penso, Matteo, per fare.
7: era nata così la.

0: la collaborazione. Però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
1: Monza, no?
0: Sì,
1: Questo è Monza
0: Monza, no?
1: 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A tal
0: mi rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
0: Io?
1: Teo?
0: Un attimo, hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
1: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarcare, io
1: bella
0: rimarco
1: risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso penso a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
1: Ah,
0: e
1: e questa è la tua
0: parliamo.
1: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
0: Come
1: proprio
0: poi è Carlo
1: si
0: Vanzini così? Perché
1: sente.
0: io ho fatto degli
1: Sì.
0: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
1: Sì,
0: vedi
1: sì.
0: proprio
1: È
0: che la sua vita, la Formula 1.
1: così, ma è il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: È così, guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro, però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione, ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo, cioè
1: Vabbè, certo.
0: noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi, cioè io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono Matteo.
3: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
2: No, noi siamo a Miami,
3: Vabbè,
2: Matteo.
3: fammi finta di essere lì, dai.
2: No, Matteo, no,
3: E mia mamma
2: Matteo.
3: crede che
2: No,
3: sia lì.
2: Matteo. No, è
0: Questo qua
1: spettacolo questo video.
0: era il
1: Ci
0: primo
1: sono.
0: anno. Credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa. E ho detto, almeno fatemi godere la canzone di Miami, perché siete tutti lì, io non ci sono. Quindi
1: Ma
0: è
1: perché
0: stato
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto?
0: un...
1: Quest'anno
0: Adesso
1: meno.
0: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid in cui eravamo molto più spesso a Milano, e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
4: C'è qualche team rispetto all'altro
1: Spiegami
4: che...
1: il regolamento Ascoltasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
1: Perché
0: Sauro,
1: forse arrivo
0: vai, vai.
1: dopo io. No, volevo dire... Vai, vai.
4: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta.
4: ruote?
0: Ci
4: Giusta.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
4: Ah,
0: rispetto
4: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Tini Fomuno prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto con un po' con tutti i team.
1: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara, Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati, Matteo Bobbi su YouTube, potete vedere tutti i video post gara. Alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, va, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
1: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi, e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
5: Parlare dello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro, Matteo, è forte anche su un altro tema. Fine.
0: Allora lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente,
1: perché.
0: non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
4: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
4: sono cose
1: vedendo ho visto
4: belle.
1: pure
4: Sono cose bellissime queste, lasciami
0: io. Sì,
4: dire.
0: è andata così, è andata.
4: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io arrivo
0: Matteo,
1: in
0: vai.
1: ritardo. Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no?
0: Sì.
1: Ma con tutte queste modalità di gestire il pilota, riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie e delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo, tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
6: Lo volevo dire,
0: Chimi
6: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
0: Sì.
6: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello, cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
6: Così
0: secondo anno
6: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
4: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
4: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
6: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente
6: Sì.
0: alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
4: Guarda,
0: su.
4: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello.
0: Sì.
4: Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton, ancora non l'ho visto da nessuna parte.
6: Anche per me.
0: Ecco,
6: Esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
4: Devo
0: molto bello.
4: dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
6: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui sì, non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
1: Senti, Teo.
0: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, Max è un pilota allucinante a dir poco.
1: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
1: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile, perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
6: Per te, Matteo Hamilton, 8 mondiali?
0: Sì.
6: Mesi.
0: Sì, ma non perché
6: Non per
0: sia,
6: togliere a
0: non
6: Max,
0: perché,
6: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio, e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici: era perfetto, o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì,
0: questo
1: è
0: mi
1: vero.
0: aiuta, ma questo vale un po' per tutti i lavori. Quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche, o perché fa certe cose, o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non so, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
4: No, io.
6: invece. Vai, vai, Sauro.
4: No, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
4: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa, ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva, ed è veramente complicato non voler bene a Kimi, o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
4: E come lo vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi?

0: Andrebbe
1: all'altezza di stare
0: sicuramente.
1: davanti oppure.
0: Beh, allora piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di
1: No.
0: come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
1: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
2: Il
0: Di
2: problema
0: sicuro.
2: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
1: Chi non lo
2: secondo
1: farebbe?
2: me, però
0: Normale,
2: non pensavo
1: è
2: così, Saulo,
1: normale.
2: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
1: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
2: Sì.
1: Ha un'energia interna oggi, chimica, è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'ICCAT era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
2: Guarda,
1: sono io.
2: ragazzi, questi piloti nascono. Poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
0: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
2: purtroppo
0: sentiamo
2: si
0: più.
2: vede dall'inizio.
0: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
2: Sono problemi.
0: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
2: Urca.
1: Ok.
2: Vado col cuore, dico Antonelli.
0: Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
1: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
0: Dai.
1: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
0: Vediamo, vediamo, vediamo. Sicuramente
2: Io voglio sapere i vostri. No,
0: è un
2: ferma.
0: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai, quello è
2: No,
0: sicuro.
2: no, però voglio sapere i vostri
0: I
2: nomi. Chi
0: nostri?
2: vince il mondiale? È certo, se no.
0: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
1: Guarda,
2: Io Kimi.
1: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa mai, a meno. Io non l'ho vissuta. E penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc Cheré. Via. Io
0: Eh beh, no, certo.
1: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
0: Il meglio, il
1: Il
0: meglio.
1: meglio.
0: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
2: No,
0: a
2: grazie a voi ragazzi, grazie per
0: grazie Matteo.
1: partecipare. Grazie.
0: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevin Colecapoto.
2: Ciao ragazzi.
0: Il nostro Mughini, Saulo
1: Ciao a tutti, ciao
0: Cesetti,
1: ragazzi.
0: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Bobbi.
2: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Alla prossima, ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima, ciao!

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Hippie Karting. Intrepid Driver Program.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione,

0: ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente

0: più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente

0: prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Sox. Le vuole provare?
3: Sì.